0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Il buongiorno si vede dal mattino.
5: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
7: Non potete perdervelo!
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!

0: Viale da cantare.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
2: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delex.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso
9: gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: Daniela e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di quel

0: pietanza.
1: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
2: Perché Nova, del gusto è la prova.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: fare.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suona.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Oggi è giovedì, amici, e per qualche giorno dovete abituarvi all'anteprima senza la voce di Elisa, partita per qualche giorno di ferie, ma che ritornerà già dalla prossima settimana. Amici, buongiorno, buona mattina a tutti, sono passate le 5 da pochissimi minuti e questo è l'appuntamento con Buongiorno Unca, l'anteprima. Cosa significa? Significa che per un'ora vi accompagniamo, vi accompagnerò, anzi a questo punto non posso usare il plurale in questi giorni, a riscoprire tutto quello di cui abbiamo parlato ieri, un po' a beneficio di quelli che ieri per qualche ragione non c'erano nella nostra mattinata, un po' per ricapitolare tutte le cose belle di cui abbiamo parlato, risentire le vostre voci e tutte quelle cose che caratterizzano ormai l'appuntamento con Buongiorno Unca, che va in onda, poi ve lo ricordo, nella versione ufficiale dalle 6 alle 9. Cominciamo con le cose di cui si è parlato fra le 6 e le 7. Ieri ho confessato una cosa, il fatto che spesso e volentieri io mi ritrovi la mattina presto, quando comincio la giornata, quando mi sveglio, quando faccio le prime cose, a parlare da solo. Mi succede anche in macchina alle volte di parlare da solo, alle volte parlo anche con la radio, con i colleghi speaker, ma questo è un altro discorso. Che ne so, la famosa domanda: dove ho messo le chiavi, dove ho messo gli occhiali, porca puttana, dove sta il telefono, tutte quelle domande che io sono convinto mai me messaggi che sono arrivato, me l'hanno testimoniato, coinvolgono anche voi, perché la domanda che mi sono sentito di fare ieri mattina proprio in apertura di trasmissione è: vi capita mai di parlare da soli al mattino? E quando parlate da soli, cosa vi dite? Sentite qui cosa è successo.
1: Buongiorno Unca, Zippo, io la mattina mi sveglio pensando ai 20 milioni di euro che ha vinto il tipo lì, dove, che è qua in Europa, comunque è troppo bella la mattina svegliarsi e ridere sempre, sorridere. Ciao belli!
2: Buongiorno Unca, mamma mia che notte di merda! Cioè io non lo so, sto cacchio di tempo, c'ho le cervicali, la vecchiaia, mi fanno impazzire. Vabbè, andiamo a lavoro, buongiorno Unca, Samu.
3: Radio Bella e Monella.

0: Sì.
1: Noi di Buongiorno Unca ci divertiamo sempre molto a proporvi alle volte degli argomenti, dei temi, dei format, come si suol dire, che suscitano discussione, che suscitano chiacchiere fra i nostri ascoltatori, ed è bello sempre avervi partecipi ufficialmente del nostro appuntamento del Buongiorno Unca. Anzi, se volete anche adesso, se siete già svegli, se siete in giro, se state guidando, un messaggio al 393-7366-170. Fa sempre piacere per sapere che siete con noi anche proprio nella primissima ora del mattino. Ieri abbiamo letto una ricerca che dice che sai che si dice sempre, no, quel bambino assomiglia a questo, quel bambino assomiglia a quell'altro. Beh, questa ricerca dice che l'intelligenza verrebbe, usiamo condizionale, verrebbe ereditata per la maggior parte dal geni materni, che quindi l'intelligenza di un bambino arriva dalla madre. Io ho posto dei dubbi su questa cosa qua, che perché voglio dire, secondo me non esistono proprio, però se lo dicono gli scienziatoni. E allora la domanda che ci siamo sentiti di fare è stata: cosa avete preso sicuramente da uno dei vostri genitori? E anche qui siamo andati dal carattere alle cose fisiche, ai segni zodiacali addirittura. Sentite.
2: Buongiorno Unca, sono Marco da Pordenone. Ciao Paolo, ciao Elisa. Ma volevo solo dire una cosa: se i figli prendono l'intelligenza dalla madre, io mi dico, se devo pensare ai compagni di classe di mio figlio che prendono l'intelligenza dal gruppo mamme, delle mamme che abbiamo sulla classe, raga, io chiudo tutto e torno a casa. Ciao, buona giornata.
3: Buongiorno Unca. Allora, io da mia mamma ho preso gli occhi chiari e il segno zodiacale. A volte no, dai. Mi sa pure il carattere del segno zodiacale. Ciao.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Il bello di Buongiorno Unca è che è una trasmissione che al di là della nostra conduzione, mia e di Elisa, raccoglie sempre un sacco di pareri, di opinioni, di idee da parte dei nostri ascoltatori. È veramente un punto in cui cerchiamo di interagire il più possibile, perché a mio giudizio, ma sembra anche a giudizio degli ascoltatori, è bello soprattutto la mattina iniziarla insieme. E allora anche gli argomenti che scegliamo, le notizie che peschiamo per parlare con voi sono, diciamo così, portano inevitabilmente ad una discussione. Ieri mattina abbiamo parlato fra le 8 e le 9 di una tendenza che però sembra avere così creato molta diffidenza da parte dei nostri ascoltatori, una tendenza da parte dei giovani che sembrerebbero, la famosa generazione Z sembrerebbe abbandonare lentamente e inesorabilmente lo smartphone per ritornare indietro, ritornare ai cellulari, ai vecchi cellulari, quelli che telefonano, mandano SMS e basta. A questo non ci ha creduto praticamente nessuno tra gli amici che ci ascoltava, perché ha detto: ma come, ci dite che i giovani stanno tornando qua, ma quando praticamente buona parte dei giovani, ma non solo dei giovani, diciamolo, vive con il telefono in mano. Anche noi che abbiamo qualche anno in più, spesso e volentieri, soprattutto se siamo ancora all'interno del mondo del lavoro, se abbiamo bisogno di email, di contatti, di collegamenti, di messaggi, di cose, viviamo con questa protesi, diciamo così, che potrebbe inserirci ormai nella mano destra o nella mano sinistra se siamo mancini. Allora, abbiamo discusso sul riuscire a stare una settimana intera senza senza telefono, ma con un cellulare che fa solo chiamate e SMS. Buona parte ha risposto di no, ve lo dico subito. È difficile ormai al giorno d'oggi dire rinuncio a tutte le cose a cui il telefono, lo smartphone ci ha abituato. Purtroppo o per fortuna.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Più bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: ve lo dico, per me questo è il momento più difficile dell'anteprima di Buongiorno Ca, perché questo è così il campo di Elisa, questo è il momento in cui è lei che vi dà le anticipazioni di quello che è l'oroscopo, di quelle che sono le previsioni astrologiche per la giornata, o per quantomeno che vi dà sempre, diciamo così, un'indicazione su quello che sarà il segno più fortunato, quello meno fortunato della giornata. Elisa è assente, non ho trovato nessuno, ma proprio nessuno disposto a farlo al posto suo. Potremmo lanciare un concorso fra gli ascoltatori nei prossimi giorni. Volete essere voi quelli che danno il segno fortunato e il segno sfortunato? Fatemelo sapere al 393-7366-170, che magari eleggiamo qualcuno di voi come rappresentante del nostro oroscopista ufficiale. Ma attenzione, devo compiere il mio dovere e dirvi che per oggi il segno più fortunato sarà quello del Capricorno, e poi tutto il resto verso le 7:40, come sempre.
1: Radio Bella e Monella.

0: pronti a trascorrere le prossime tre ore insieme? Voi dite, beh, ce n'è già andata una. Sì, ma questa è l'anteprima. Nell'anteprima noi ricapitoliamo in pratica tutto quello che è successo nella giornata precedente, mentre dalle 6 parte la trasmissione ufficiale insieme alla nostra piccola cricca del mattino, la nostra community, come dicono invece quelli bravi, quelli che si svegliano molto presto, quelli che già all'alba sono attivi e pronti a partecipare ufficialmente alla nostra trasmissione. Io vi aspetto allora fra pochissimo, trascorreremo tre ore insieme, non lasciatemi solo perché non ci sarà Elisa oggi, per cui ho assolutamente bisogno di voi. A tra poco su Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Più bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora le 5:58.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camst è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka Macchine pulizia.it.
0: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Lai Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da 1 euro. Batte forte.

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: E voilà! Inizia questa settimana in solitudine. Spero non in solitudine, spero che almeno ci siate voi. Per il momento, buongiorno.

Vogliamo mettere qualcos'altro? Buongiorno amici! Buongiorno un caggio, giovedì 11 giugno. Basta però! Basta! Oh, mamma mia! Allora, direi che...

nella sua consueta versione. Non siamo ancora alla programmazione estiva e di conseguenza andremo come sempre in onda dalle 6 alle 9. Voi sapete, perché l'abbiamo ripetuto più volte sia ieri che oggi durante l'anteprima, che non c'è la nostra principessina questa settimana, si è presa qualche giorno di ferie e di conseguenza sarò solo e abbandonato insieme a voi dalle 6 fino alle 9, per cui non farò che chiedere la vostra partecipazione, il vostro supporto, il vostro apporto assolutamente gratuito, tra l'altro, nel corso di questo nostro buongiorno. Stamattina vorrei parlare di quelle piccole cose che riescono a fare un miracolo. Sì, sì, ci sono delle cose che riescono a fare un miracolo. A quest'ora, alle 6 del mattino, diciamo che non siamo sempre nel momento migliore della nostra giornata, sia come aspetto fisico che come aspetto morale, ce lo confessiamo sempre io e voi qui, no, all'inizio della trasmissione. Anche l'altro giorno io vi ho detto: ragazzo, rincoglionito, non ce la posso fare. Oppure voi me lo dite: ah, che giornata terribile. Ci sono quelli che però si svegliano già carichi, pieni di energia, pronti a conquistare il mondo, beati loro. Dico, a volte però pensiamoci un attimo, perché io ci stavo ragionando proprio adesso quando ho deciso di affrontare questa cosa insieme a voi. Ci sono quelle piccole cose che bastano a metterci di buon umore subito la mattina presto. Ragioniamoci, può essere il profumo del caffè, ricordate, ne avevamo passato, una canzone che passa alla radio, cioè quella canzone che ti piace talmente tanto che dici: ah, cazzo, questa sarà una bella giornata. Oppure una bellissima alba. Stamattina io, venendo per la strada, tra l'altro ho messo una story sulla mia pagina Instagram, c'era un'alba meravigliosa, un cielo rosso bellissimo, ho detto: guarda che però mi sveglio alle 4:30, però guarda che meraviglia. Insomma, delle cose che al mattino possono veramente svoltarci la giornata o metterci di buon umore. Questo può essere anche il primo caffè, la doccia calda, una telefonata, la colazione, il fatto che magari oggi non dovevate puntare la sveglia, vi siete svegliati lo stesso. Vabbè, vi chiamo all'appello, come sempre il numero è uno e uno soltanto, 393 7366 170. Stamattina cominciamo a svegliarci chiedendoci: c'è quella cosa che al mattino ci mette subito immediatamente di buon umore o che riesce a svoltarci la giornata? Io ci ragiono su qual è adesso. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: minuti del mattino e noi stiamo cercando disperatamente la cosa che al mattino ci mette subito di buon umore. Può essere una cosa piccola, io dico sempre, ultimamente abbiamo parlato spesso qui nella mattinata di Bella e Monella di felicità. La felicità del mattino, la felicità non quella clamorosa, quella è enorme, però la piccola felicità del mattino molto spesso può essere fatta, a mio giudizio, ma poi ditemi voi se ci azzecco oppure no, anche di dettagli assolutamente piccolissimi, cioè di cose quasi che possono sembrare insignificanti, invece riescono a farti spuntare quel sorriso sulle labbra di cui hai bisogno poi per trascinarti avanti tutta la giornata. Molta gente da salutare adesso, ma cominciamo con i messaggi, cominciamo, va.
1: Buongiorno, un cazzippo.
0: Buongiorno.
1: A me mi cambierebbe l'umore e la vita i 20 miliardi della scorsa settimana.
0: 20.
1: Quello mi farebbe felice.
0: Beh, sì.
1: Buona giornata a tutti, ciao.
0: Sai che però io ci ragionavo, questa è quella notizia di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, del tipo turco che si è trovato questo bonifico, questo accredito, diciamo, di credito da 20 miliardi sul conto corrente da un giorno all'altro, andando a fare la spesa se ne è reso conto quando è andato a vedere il suo estratto conto. Ma insomma, al di là di questa notizia ha colpito molte persone, perché effettivamente è un po' il sogno nascosto di tutti, no? Svegliarsi una mattina con in banca non la bolletta da pagare, non la rata del mutuo, non la rata del finanziamento, quello che è, ma semplicemente voglio 20 miliardi di euro. Però stavo ragionando che 20 miliardi forse spaventerebbero anche, cioè troppo, cioè che te ne fai di 20 miliardi di euro poi nella vita? Cioè, paio di milioni, no? Basterebbero un paio di milioncini, cosa sarà mai?
2: Buongiorno Cazzippo. Io spero che Elisa non abbia avuto la fantastica di andare tipo al mare.
0: No, non è andata al mare.
2: Perché fa freddo? Cioè, ma quanto cazzo freddo fa stamattina? Ci sono 13 gradi a Treviso?
0: Così.
2: Ma quando mai? Comunque volevo raccontarti una cosa bellissima. Ieri mia figlia ha fatto la prima prova dell'esame di italiano di terza media.
0: Ok.
2: E una delle tracce partiva dal testo di Che fastidio di Dito nella piaga.
0: Ma dai!
2: Ho sempre detto io che la commissione della scuola di mia figlia è top di gamma, grande scelta. Poi vabbè, il titolo partiva da lì e andava su altre riflessioni. Però che bella idea a partire da una canzone.
0: Beh, è un modo per avvicinarsi ai ragazzi, direi che complimenti a chiunque abbia scelto questa cosa qua. E voi amici, qual è la piccola cosa del mattino, quella cosuccia che vi mette subito di buon umore? Un odore, una parola, una canzone?
3: Radio Bella e Monella.

0: cane.
1: Buongiorno.
0: Qualcosa di vero e proprio, per cui io sono felice alla mattina, semplicemente sono grata. Sono grata per tutto quello che ho e che tanti non possono avere. E questo è già un motivo per iniziare bene la giornata.
1: Ma non è male quell'idea. Essere grati, essere riconoscenti all'universo, a un Dio, se si è religiosi e di qualsiasi religione uno sia, può essere un, ma anche alla vita stessa, insomma, se proprio non la vogliamo mettere sul religioso, che ci regala certo anche preoccupazioni, però anche tante cose belle da giornata. Se siete arrivati da poco, se avete acceso la radio solo ed esclusivamente da qualche minuto e siete stati travolti dalle belle canzoni che stiamo trasmettendo, io la mia banda suona rock me la sono cantata tutta, ad esempio in preparazione per la canzone Sotto la doccia stamattina, non è che siamo diventati filosofi tutto in un momento, ma semplicemente stiamo cercando di capire se c'è una cosa al mattino, se esiste qualcosa che riesce a metterci, perché metto pure me dentro, di buon umore subito appena sveglio, oppure se abbiamo bisogno di più tempo, insomma ci sarà una cosa. Abbiamo detto l'odore del caffè, io ringrazio Cristina del bar Ammira, che meraviglia, buongiorno, cari, arrivare in bar alle 5:10, accendere la radio solo per ascoltare voi, bellissimo. Beh, questo mi gasa un sacco, insomma, sai, questi sono quei piccoli messaggi che ti dicono: ma porca miseria, guarda che meraviglia poter trasmettere alla mattina. Io amo questa fascia del mattino proprio perché siamo un po' di meno, no, rispetto al resto della giornata, numericamente parlando, che poi non è neanche tanto vero, però insomma al di là di quello, ma perché si crea una sorta di gruppo, di community, come la dico io. Buongiorno un cazzo, Gaia mi scrive lui e mi manda la foto del suo cagnolino, e ci sta, è assolutamente una delle cose che può un animale d'affezione, un animale può sicuramente aiutarti e darti lo stimolo per farti spuntare un sorriso sulle labbra e farti iniziare la giornata nella maniera migliore. E allora la colazione, una telefonata, il silenzio, anche, cioè il silenzio, il fatto di avere una casa silenziosa potrebbe essere una cosa che ci mette subito di buon umore, poter iniziare la giornata, ne so, 20 minuti, 30 minuti senza nessuno che ti parli, senza che nessuno ti faccia una domanda, eccetera eccetera. Raccontatemi voi se qual è quella cosa che al mattino riesce a mettervi di buon umore, se c'è, ovviamente.

0: di delle cose che ci mettono di buon umore o che possono renderci la giornata meravigliosa. Allora, gente che ci manda messaggi: Alberto, buongiorno, Raffaella, buongiorno, Sonia, buongiorno, Adriano, buongiorno, Giorgio, buongiorno. Aspetta che vado a pescare, perché ce ne sono veramente tantissimi. Anche chi mi manda foto di una trasferta: buongiorno, un car direzione Lignano per le gare nazionali di ginnastica artistica, forza Serena. E noi ci uniamo all'in bocca al lupo. Non abbiamo niente per fare il tifo, cioè... Sì, va bene così. Sembrava una nave in partenza, ma ragazzi, siamo una trasmissione a budget basso. Queste sono le cose che abbiamo. Stiamo chiacchierando delle cose che ci mettono di buon umore la mattina, cioè più che altro della cosa che al mattino ci mette subito di buon umore, quella cosa che riesce a farci cambiare proprio prospettiva e dire sì, questa sarà una bella giornata. Fra poco, ad esempio, potrebbe essere la canzone Sotto la doccia, quella che spero canteremo numerosi insieme.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Sono le 6:37 del mattino, questa è sempre Bella e Monella, io sono sempre Paolo Zippo, questo è sempre Buongiorno Unca, ben arrivati a quelli delle 6:30. Stiamo parlando, anzi abbiamo parlato per la prima mezz'ora chiacchierando insieme della cosa che al mattino ci mette di buon umore, cioè se c'è una cosa che al mattino riesce a farci cambiare la situazione psicologica e a metterci di buon umore. Io l'ho detto stamattina, c'era un'alba meravigliosa, per cui quelli che saranno... A me queste cose, la natura mette molto, cioè gli spettacoli che ci offre la natura mettono molto di buon umore, ovviamente devo essere nella predisposizione per farlo, però...
1: Monca, buongiorno Picciotti, Vincenzo! E buon giovedì a tutti. Anzi po', oltre al caffè, ma prima del caffè, una cosa che ti mette felicità, cosa può essere? Lupacchiotto, e lo sai benissimo cosa può essere.
0: No, no.
1: Ma io come primo posto mettere quella robetta lì, dai. Ci si è capiti, va.
0: No.
1: Poche parole per buon intenditore.
0: No.
1: Vabbè, come al solito, buongiorno Unca da Vincenzo, buona giornata Picciotti, un bacione agli ascoltatori. Zippo! Fai bravo! E mi raccomando, fai soprattutto bravo che sei solo soletto. Ma fortunatamente ci siamo noi.
0: Ma meno
1: male. Ciao Picciotti, e buona giornata da Vincenzo.
0: Ma meno male, però Vincenzo mettermi al primo posto. No, no, non si può fare questa... Però insomma, potrebbe essere sia per uomini che per donne un ottimo motivo per, diciamo così, iniziare la giornata di buon umore. Ma noi alle 6:38 abbiamo giusto lo spazio per...
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Ritorna anche questo giovedì l'appuntamento con la canzone sotto la doccia. Allora attenzione, pronti tutti, perché come di consueto, come tutte le mattine, come abitudine, come tradizione, sta per arrivare una canzone per la quale vi chiederò assolutamente una grande partecipazione. Sto per mettere in onda una canzone super famosa del panorama musicale italiano, ovviamente. Durante i 3 minuti della canzone voi, amici del mattino, siete chiamati a partecipare, a far parte di questa nostra grande community, inviando un messaggio vocale al 393 7366 170, canticchiandone un pezzettino. Non serve essere intonati, non serve fare la prova del karaoke meravigliosa. Io dico sempre questo, è una prova nella quale praticamente dite: oh, ci sono anch'io e sono pronto a partecipare attivamente a questa mattinata. Avete più o meno 3 minuti di tempo per farlo, ed è sempre molto bello ascoltare le vostre voci che alle 6:40 del mattino, diciamo così, partecipano attivamente alla nostra trasmissione. Anche oggi abbiamo scelto una canzone molto famosa. Se non conoscete le parole, ma difficile che non conosciate le parole per una canzone insomma di qualche tempo fa, ma che vuol dire ritorna spesso alla radio, ritorna spesso quando si canta, ritorna spesso anche quando si fa karaoke. Ecco, se non la conoscete basta fare capito? Per cui 3 minuti a partire da adesso. 393 7366 170, questa è la nostra canzone sotto la doccia di oggi. Vi aspetto in tanti perché stamattina sono solo e ne ho bisogno assolutamente.

0: molto facile. D'altronde la canzone Sotto la doccia riunisce attorno a sé tutte le mattine un sacco di persone e a me fa assolutamente piacerissimo, perché insomma è bello ascoltare le vostre voci che cantano insieme a noi. Si sta? Sì? Sì?
1: Piccola che ti lo sapevo!
0: Lo sapevo! Lo sapevo!
2: È tornando a casa.
0: È facile poi il testo casa. Di questa canzone.
2: Lei ballerà,
0: sì,
2: tra le stelle e il cielo e scoprirà un amore.
0: Vado veloce, ce ne sono
2: lei
0: tanti.
2: Ballerà tra le stelle accese e scoprirà l'amore disperato.
0: Vai. È la parte più bella.
2: È tornando a casa. È tornando a casa. Lei scoprirà tra le stelle in cielo e tromperà.
0: Quanti messaggi!
3: Zico.
0: Sì.
3: Sembra un angelo caduto dal cielo. Invece ieri cadute dal cielo è stata la grandine che ha devastato il Bassanese.
0: In alcune zone.
3: Ma
0: sì.
3: Buongiorno Ucca.
0: Sì, ho visto alcune immagini della grandine che è caduta in alcune zone. Ragazzi, è tosta. Stavolta ogni volta che viene un temporale, cioè, noi abbiamo dovuto anche rimandare l'appuntamento col Karaoke World Record al Naviglio di Padova. Ci daranno prossimamente la data in cui recupereremo.
2: Lei ballerà
0: ancora questo, dai, ce la facciamo.
2: Tra le stelle accese morirà d'amore disperata.
0: Grazie, perché siete stati super carini anche oggi. La canzone Sotto la doccia ritorna domani nella sua versione weekend, ovvero la versione quella un po' pazzerella.
4: Radio Bella e Monella.

0: Eccoci qua nella mattinata di Bella e Monella. Chiacchierare è stata una canzone sotto la doccia strepitosa. Anche questa mattina molti messaggi non sono neanche riuscito a metterli in onda, perché insomma siamo legati ovviamente al cronometro qui che ci controlla inesorabilmente, anche perché dobbiamo mettere le canzoni anche logicamente. Tanti messaggi che arrivano, voglio sentirne ancora qualcuno prima di chiudere la prima ora.
1: Ciao Pollino. Buongiorno. Sono Chiara Monteghioggi. Sono in ritardo, non ho ascoltato il tema della giornata, neanche le canzoni sotto la doccia. Ciao a tutti da Moreno.
0: Ciao Moreno, grazie.
2: Buongiorno Luca. Allora, la cosa che mi mette di buon umore di prima mattina,
0: sì,
2: è il messaggio che mi scrive il mio ristorante preferito. Ciao.
0: Che si aspettano, che non ho capito, cioè, qual è, cioè, no, tu hai un ristorante che ti manda un messaggio la mattina? Io non indago, non voglio indagare oltre, meglio non sapere certe cose. Sai quando fai con le orecchie e ti batti il mani, non voglio sentire. Già, perché questa mattina abbiamo cercato di capire qual è la cosa che al mattino ci mette subito di buon umore, no? Perché abbiamo decretato, cioè non l'abbiamo decretato, non l'ho decretato io, ma l'hanno decretato gli esperti, queste cose che studiano, quelli che studiano le abitudini quotidiane, dicono questo, che le piccole routine positive che facciamo la mattina sono tra le cose che influenzano di più il nostro umore durante la giornata. Quindi stamattina abbiamo raccolto un po' di buone idee, no? Dal pubblico di Buongiorno Luca, il profumo del caffè che esce dalla cucina, la canzone che passa alla radio, una trasmissione radiofonica meravigliosa che si chiama Buongiorno Luca, che va in onda tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Bella e Monella. No, questa non era tra l'elenco degli esperti, non ho capito perché non l'hanno messo, però scusa, cioè, voglio dire che stia qua a parlare e loro, il cane che ti viene incontro scodinzolando, che ti fa le feste la mattina, il cane o il gatto, oppure che ne so, accorgersi che siamo quasi al fine settimana, quello ci starebbe anche tutto.
3: Radio Bella e Monella.

0: conclusione della nostra prima ora insieme, altri messaggi che arrivano al mio buongiorno più bello, quindi la cosa che sicuramente lo tira su di morale, di umore, il gatto che viene sul letto e che mi lecca la guancia, ci sta. Ciao Zippo, Marco da Verona, ciao Marco, buona giornata. Rossana dice svegliarsi senza rottura giornaliera, scherzo, no, ma ci sta, voglio dire. Poi ringrazio questo ascoltatore, dice siete troppo forti, grazie, è bello. Ma la domanda che molti si sono posti stamattina, anche perché ormai io lo dico sempre, questa soprattutto della prima ora, no? È una community abbastanza affiatata, abbastanza ristretta, è che fine avrà fatto Chiara? Eh già, perché è sempre in ritardo la mattina, stamattina sarà più in ritardo del ritardo.
1: Ciao Zippo, sono Chiara da Montecchio, ciao bella Monella, stamattina sì. Non sono in ritardo, ma c'è un motivo esterno a me stessa, cioè? Ovvero sono mezza malata. Quindi non sono in ritardo solo perché non vado a lavorare, purtroppo, perché sono malata. Vedi cosa succede?
0: Andare in giro la notte nudi.
1: Adesso io mi sento a disagio perché non sono in ritardo, ma non è neanche merito mio, capito? E quindi sono in conflitto.
0: Sì.
1: E la canzone sotto la doccia, ho sentito un pezzettino, ma dopo spento. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Cos'è successo? È partita una canzone a tutto volo. Chiara, che è successo? Vedi, comunque te l'avevamo detto, non si va in giro tutti nudi la notte con quelli di questi tempi, mannaggia.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Diramazione Roma Sud verso il grande raccordo. 3 km di coda tra Aglio e Badia in direzione Bologna per un incidente. 1 km di coda invece tra Firenze Sud e Incisa Reggello per un veicolo in avaria. 4 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza per un altro incidente. In questo momento il tempo di percorrenza è di 26 minuti. È tutto, buon viaggio!
1: Essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
2: Grazie, amore, ma gli anni passano!
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40!
2: Poi ci sono i 70, gli 80!
4: Brava, pensiamoci ora con Generali! Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola Punta d'Anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
11: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: deghi andare su deghi.it.
13: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
14: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi devi cucinare per 16.
13: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
12: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare. Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Luca, tutti quanti, sono le 7-9 minuti, la nostra principessina è in vacanza, tornerà la prossima settimana, per cui dovete prepararvi a qualche giorno solo ed esclusivamente insieme a me. Sono Paolo Zippo, questa è Belle Monella, ovviamente, e voi state seguendo la nostra mattinata in cui cerchiamo sempre di coinvolgervi in più cose. Fra l'altro stamattina è stato un delirio, messaggi, no? Amici, amiche, dovrei metterne ancora 15 a proposito della cosa che ci mette d'umore, di buon umore la mattina, che ci riesce a cambiare la giornata. Ma volevo cambiare discorso. Attenzione, secondo una recente ricerca, udite udite, italiani, ecco qua, il 40% degli italiani in coppia, quindi noi, buona parte di noi, insomma, cioè, ammette che la propria vita intima, cosa, sì, adesso non è necessario, cioè, che la propria vita intima è meno appagante rispetto ai primi tempi della relazione. Ecco, signorina, per cortesia. Attenzione, però, non significa che le coppie siano infelici, ed è qui la notizia interessante. Oltre il 70% delle coppie italiane si dichiara soddisfatto della propria relazione e della frequenza anche dei rapporti. Sì, di quelli là. Insomma, succede una cosa curiosa, no? C'è, all'inizio c'è il fuoco d'artificio, pim, pum, papam, poi magari il fuoco diventa camino con calma, forse scalda un po' di meno, ma continua a fare il suo lavoro. Ora, non vi chiederò lo stato della vostra coppia. Basta! Insomma, non vi chiederò lo stato della vostra coppia, perché non potrei mai indicare, cioè entrare nella vostra vita privata. Però la domanda che secondo me sorge spontanea a questo punto, e sulla quale magari chiedo aiuto alle coppie consolidate, a quelli che stanno insieme da 10, 15, 20 anni, 30 anni alle volte di più. Secondo voi, ma ditelo liberamente, qual è il vero segreto per tenere viva una relazione nel tempo? Sì, lo so, è dura rispondere esattamente, però secondo me, cioè, sai com'è, no? Ti dicevano, i nonni sono stati insieme 60 anni, ed è vero, una volta le coppie rimanevano insieme a lungo, alle volte però non erano coppie felici, va detto anche questo, va sottolineato. Vabbè, ma questa mattina proviamo insieme a voi, se ne avete piacere, se ne avete voglia, ma mi augurerei veramente di sentire delle voci, ma anche dissonanti magari alle volte, sul vero segreto per tenere viva una relazione nel tempo. Può essere il sesso, può essere la piccola abitudine, il gesto che non deve mai mancare. Ecco, metto nelle vostre mani tutta questa cosa qua e vi invito a partecipare attivamente, anche se non siete degli abituè della nostra mattinata. Mi farebbe piacere anche avere dei nuovi ascoltatori. 393 7366 170, il numero di WhatsApp al quale arrivare.
1: Radio Bella e Monella.

0: 7:15, stamattina siamo andati alla ricerca del segreto dell'eterna felicità di coppia. No, ma se non esageriamo, prendiamocela con calma. Però sì, c'è questa domanda che rimane sicuramente aperta, ma è una domanda che secondo me si fanno anche i giovani o i giovanissimi. A tal proposito vorrei avere anche il loro parere, cioè le persone che hanno 20 anni, 30 anni e che si chiedono quale sia il segreto dei loro genitori o dei loro nonni che dopo 10, 20 o 30 anni addirittura sembrano innamorati come il primo giorno. Per cui stamattina ci stiamo cominciando a chiedere qual è il vero segreto, a vostro modo di pensare, che possa tenere, diciamo così, viva una relazione nel tempo. Il modo per intervenire, lo sapete, quello di un messaggio vocale scritto al 393 736 6170.
1: Ciao Zippo!
0: Buongiorno!
1: Buongiorno Unca! Beh, è facile rimanere assieme dopo 23 anni, è come quando ti sposi, devi dire sempre sì, sì, sì, sì, e ha sempre ragione lei, dunque si va ad amore, d'accordo, sempre sì, sì e sì, ciao!
0: Cioè un po' mi preoccupa questa cosa qua, anche perché non sei l'unico ad averlo scritto, anche quest'altro ascoltatore dice basta una parola, sì amore, è come, vabbè, perché noi uomini lo sappiamo benissimo, in casa siamo sempre quelli che hanno l'ultima parola, e l'ultima parola è puntualmente sì amore, certo, hai ragione.
2: Ciao belle monella, sono Chiara.
0: Buongiorno Chiara.
2: Segreto per far durare una relazione?
0: Sì?
2: Io ce l'avrei, ma forse non sono una fonte autorevole. Vabbè. In quanto ho un matrimonio fallito.
0: Ma non vuol dire.
2: Una relazione di 4 anni che è finita un anno fa.
0: Aia.
2: Diciamo che ho una certa ribellione interna alle relazioni, ai maschi in genere.
0: Così.
2: Ma questo andiamo un po' sul personale, no? L'audio è troppo lungo.
0: Secondo me,
2: il segreto è solo uno. Volerlo. Voler stare insieme, lì si supera tutto.
0: Questa non è male come suggerimento. Il vostro parere invece qual è? Qual è il segreto per far durare una relazione 20, 30, 40 anni? Che ne abbiate 20 o che ne abbiate 50, 60 di anni? Raccontatemelo, se avete un vostro segreto, quale pensate possa essere il segreto?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. 1, 2, go!

0: alla ricerca del segreto della felicità, e magari avessimo la bacchetta magica per scoprirlo. No, ma stamattina stiamo semplicemente indagando se esiste, se esista, anzi, un segreto per tenere viva una relazione nel tempo, visto che secondo una ricerca il 40% degli italiani in coppia ammette che la propria vita intima, sì, quella lì, sempre quella, io so, ogni volta che dico vita intima... diciamo è meno appagante rispetto ai primi tempi della relazione, ma che il 70% si dichiara comunque soddisfatto di come va la propria vita. Vogliamo sentire qualche altro parere, qualche altra opinione? Facciamolo!
1: Ciao ragazzi, il segreto di una lunga relazione?
0: Yes!
1: Non lo so, non lo conosco, in realtà. Io e la mia compagna, perché non siamo ancora sposati, nonostante siamo insieme da oltre 40 anni, va tutto bene. Certo, il sesso non è più come una volta, se una volta lo facevamo anche più volte al giorno, adesso lasciamo perdere, non diciamo quando lo facciamo perché è veramente poco, ma comunque esempio, durante il lockdown noi siamo stati benissimo assieme, veramente sembravamo di nuovo due fidanzati come una volta,
0: ma dai.
1: Tutti rilassati, bella giornata tutto il giorno, si era ricominciato a fare sesso anche abbastanza bene, ma non lo so. Forse dipenderà da persona a persona, perché anche mio fratello fra 15 giorni festeggia i 50 anni di matrimonio.
0: Ragazzi.
1: Non lo so, dipenderà dalla fortuna.
2: No.
1: Ciao ragazzi.
0: Sai, questo messaggio mi ha fatto riflettere un attimo, cioè stavo ascoltandolo e ragionavo, no? Fra me e me. Forse è vero che quel terrificante periodo del lockdown, perché da un punto di vista è stato una delle cose più brutte che io personalmente abbia mai vissuto, ma non nella vita di coppia. Ecco, questo c'è lavorativamente, a livello di amicizie, ma anche di poter frequentare le persone con le quali, cioè, è stato uno dei periodi più brutti che io abbia vissuto, ma non a livello della vita di coppia. Forse il segreto è quello, poter star bene anche assieme, no? Cioè anche da soli, senza aver bisogno di altre persone, cioè, diciamo così, darsi vicendevolmente, voglio dire, la soddisfazione di dire ma sto bene, stiamo bene anche in due o in tre se c'è un figlio, eccetera eccetera.
3: Paolo, segreto per un matrimonio felice?
0: Sì.
3: Eccolo!
0: No, questo un po' sinceramente mi abbatte. Adesso sono triste. Triste.

0: Abate con Superman. Se non sapete chi è Federica Abate, perché molti me l'hanno chiesto, ma che lì è brava questa ragazza, viene soprannominata la penna di platino della canzone italiana, perché è la ragazza, dico ragazza perché è giovanissima, che ha scritto tipo Roma Bangkok di Baby K e Giuseppe Ferreri, Amore Capoeira, cioè Roller Coaster di Amy Schilla, Non ti dico no di Bumba Dash e Loredana Bertè, Una volta ancora con di Fred De Palma e Anna Mena, Nessun grado di separazione con Francesca Michelin, ha scritto Per sempre sì di Sal Da Vinci, ha scritto canzoni per Geolier, per Marrakesh, per Elodie, insomma ragazzi è una che ogni volta che scrive una canzone fa una hit, e ha deciso di fare qualcosa anche per sé, ha fatto molto bene secondo me. Brava Federica, complimenti, speriamo di averti ospite qui nei nostri studi. Siamo un po' in ritardo, fra un po' torniamo a parlare di felicità di coppia, del segreto per ottenerla.
1: Radio Bella e Monella.

0: fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 euro al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi.
1: Carrefour. Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Deghi aprire la pagina deghi.it.
10: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi deghi solo cliccare.
10: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Deghi provare.
7: Deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio!
16: Ma che succede? Perché tutti in fila?
17: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
18: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
19: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
20: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
21: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
22: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
23: Il buongiorno si vede dal mattino.
24: Buongiorno Unca!
23: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
24: Non potete perdervelo!
25: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
26: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: insieme il segreto per tenere viva una relazione nel tempo. Ciao, lo so, dice, vuoi scoprire l'acqua calda? Eh no, perché qui ci sono dati che confermano che esiste un segreto, perché se il 40% degli italiani è vero che ammette che la propria relazione di vita intima sì, ok, d'accordo, è calata nel tempo, ma il 70% anche si dichiara soddisfatto della propria relazione. Quindi stamattina stiamo andando alla caccia, grazie a voi, anche alla vostra partecipazione, ai vostri messaggi, del segreto per riuscire a vivere una relazione di coppia fortunata, quantomeno, diciamo così, felice.
1: Allora, do ragione alla nostra amica Chiara, anch'io dopo un matrimonio durato 21 anni dico che devi crederci, ma dobbiamo crederci in due, questo è il problema. Quando c'è uno solo che ci crede, le cose finiscono, no? Poi vabbè, sono stata sola 13 anni, adesso ho una bellissima relazione da poco, e mi piacerebbe tanto che continuasse, perché comunque è un bel uomo, bravo, gentile, innamorato, e sono innamorata.
0: Allora,
1: l'amore e crederci e volerlo, come ha detto la nostra amica. Poi magari dico, qualcuno ha avuto anche un paio di corna e...
0: L'importante è sempre portarle con dignità, ricordiamocelo.
2: Ciao bella Monella.
0: Buongiorno.
2: Posso dirlo in dialetto?
0: Ma
2: ogni tanto lei dice a lui, sì, te che hai ragione, e ora sei... Si va avanti. Ciao, buona giornata, Irene.
0: Miepia, grazie Irene, mi ha fatto ridere perché hai detto ogni tanto. No, perché di solito è lui a dire sì, amore, hai ragione. Radio Bella Molesta.

0: Buongiorno Luca. Il segreto per una relazione lunga, dal mio punto di vista, è fare molto yoga.
1: Yoga.
0: Tieni e poi ogni tanto esplodi. E poi continui a tenere lo stesso. Perché sennò lo uccideresti, spesso e volentieri.
1: Povero.
0: O lo butteresti fuori di casa.
1: Povero.
0: Poi fai yoga. Lo eviti per qualche giorno e ricominciamo da capo. Ciao, buona giornata.
1: Ecco qua. Stiamo cercando la concentrazione. Stiamo cercando di meditare per aver pazienza nel sopportare il nostro partner.
2: Buongiorno Unca. Mi accompagno, mi domanda sempre perché che d'ora son. E mi spiego che agli ignoranti bisogna sempre dare ragione.
1: Sarà sicuramente una relazione che durerà a lungo. Questo buongiorno Unca dice questo messaggio. In primis bisogna avere molta pazienza. Dobbiamo avere i monaci in fondo, sottofondo ancora per molto. Sì, vabbè, ok. Cercare il dialogo per quanto possibile. E la libertà di ognuno, ma la pazienza è la verità della coppia. Io già da 15 anni insieme, ok, ci stiamo. Io ad agosto sono 30 anni di matrimonio, dice così. Non parliamo tanto, cerchiamo di risolvere insieme i problemi e ci sta. Voglio leggere anche questo. Buongiorno Unca, io e mio marito stiamo insieme da 27 anni. È difficile generalizzare, sì, ma assolutamente difficile. Potete togliermi sta roba qua, per favore, che cioè, okay, non c'è. Io amo i monaci, ma grazie. Per quanto riguarda, noi parliamo molto, discutiamo anche molto e ci concediamo molti spazi di coppia. Facciamo molto assieme e stiamo bene da soli noi due. L'intimità è maturata perché noi siamo cresciuti assieme, completandoci. Molti pareri, molte opinioni. Anzi, c'è anche chi è un po' più cinico, dice anche il mutuo potrebbe essere una bella motivazione. Dici là, che bello amore, cosa condividiamo? Condividiamo una casa, condividiamo il cibo, condividiamo i debiti. Ci sta pure quello. Come siamo? Dai, uno veloce. Ciao Paolo, Matteo da Treviso, che dire? Io e mia moglie stiamo insieme dal 99, sposati 2005. Il segreto? Che se ne so, forse tanta pazienza da parte di entrambi ed esserci anche quando si è incazzati. Ecco, forse il segreto è essere flessibili, trovare l'equilibrio di quando mollare il colpo o tenere il punto. Non è facile. Ah, ma sul fatto che non sia facile ormai, quello siamo tutti d'accordo. Radio Bella e Monella.

0: pure felicità. Insomma, vabbè, questa è una felicità di coppia. Molte teorie diverse l'una dall'altra. C'è anche chi ha una teoria interessante, tutta da sentire.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Secondo me il giusto è come il detto.
0: Qual è il detto?
1: Un colpo alla botte e un colpo
0: al cerchio.
1: Al cerchio.
0: Sì, ok.
1: E un colpo alla moglie.
0: No, però il detto non dice così.
1: Diego.
0: Sì.
1: Un colpo al cerchio, lui dice
0: sì.
1: Sì, amore, hai ragione.
0: Sì.
1: Un colpo alla botte, lei dice a lui sì, amore, hai ragione.
0: Sì.
1: Il terzo colpo non sto qua a spiegarlo, lo capite.
0: No, cioè, no, non credo che il detto recitasse un colpo al cerchio, un colpo alla botte e uno alla moglie, ma noi accettiamo tutti i pareri, tutte le opinioni.
2: Buongiorno un caro Vittorio.
0: Ma, signor ecco, Vittorio, buongiorno.
2: Si parla di coppie,
0: sì,
2: stamattina.
0: Sì.
2: Allora, volevo dire a tutti i maschietti delle
0: sì.
2: coppie che mio nonno mi diceva sempre,
0: sì.
2: figliolo, ricordati, che se ha le tette o le ruote, prima o poi ti darà problemi. Ecco.
0: Ahia.
2: Saluto tutte le capre ignoranti.
0: Grazie.
2: E soprattutto quelle in studio.
0: Beh, ecco. Grazie signor Vittorio, senza di lei come farei?
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: felicitazioni, cioè si sposa, spero sia un bel matrimonio felice, bla bla bla, tutte quelle cose che si dicono sempre con i matrimoni. Questa canzone è molto bella, però a me piace un sacco. Vabbè, siamo in chiusura della seconda ora di Buongiorno Unca. Non abbiamo scoperto la ricetta della felicità, però abbiamo sentito molti e molti consigli da parte dei nostri ascoltatori. Ce la facciamo a sentirne ancora uno?
1: Buongiorno Unca, Monellini. Allora, io penso così, che la felicità non avere aspettative.
0: Ci sta.
1: Da nessuno, di amici,
0: ci sta.
1: Uomini, di lavoro, di. Se vivi così ti accontenti di quello che hai, senza aspettare niente che altri devono venire a aiutarti a salvarti, la vita è perfetta.
0: Ah, questo vale ovviamente sia per la coppia che per le amicizie. Chiudiamo così la nostra seconda ora insieme. Tra poco si parla anche di vacanze, amici. Torniamo a parlare di vacanze, così ci rode un po' quello lì, insomma.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
8: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
11: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
12: Non potete perdervelo!

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non ho cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 8:01.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Esther Roletto. Le crisi internazionali oggi al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Ieri, intervenendo all'Assemblea di Confcommercio, la Premier ha ribadito la linea fiscale del governo: no alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio. Il governo vara due decreti sull'intelligenza artificiale, entra nel curriculum formativo dei licei. Le forze dell'ordine potranno usarla, ma con le dovute garanzie, assicura il ministro dell'Interno Piantedosi. Un nuovo reato punirà chi omette le misure di sicurezza. Sarà il premier spagnolo Pedro Sanchez a ricevere oggi Leone XIV alla base aerea di Gando in Gran Canaria, nella terza tappa della visita apostolica del pontefice in Spagna. Ieri la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia a Barcellona. Dopo una processione sino al sagrato della chiesa, il Papa ha inaugurato con una benedizione la Torre di Gesù Cristo. Il mondiale di calcio si apre stasera senza l'Italia per la terza volta consecutiva, in un'edizione che coinvolge tre paesi: Messico, Stati Uniti, Canada e 48 squadre. Si parte dal tempio sacro dell'Estadio Azteca con Messico-Sudafrica per la cerimonia, parata di star per lo più sudamericane. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: italiane da cantare.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Bella e Monella, tutta da

0: chiama partendo da questa indagine che dice che il 40% degli italiani dice no, guarda, la mia vita intima è calata inesorabilmente con il passare degli anni, però dice anche che il 70% degli italiani è felice. Dice messa in archivio anche quella, torneremo a parlare di questi argomenti prossimamente, chi lo sa, secondo un po' di quelli che sono gli spunti, no? Che noi la nostra relazione troviamo nel corso della giornata. Adesso, come promesso, come anticipato poc'anzi, sentivo poc'anzi questa parola che non si usa mai, ma che usiamo noi alla radio, parliamo di vacanze. E già, perché siamo l'11 giugno, gente, è iniziato inesorabilmente il periodo delle vacanze, lo vediamo anche noi qui in radio, alcuni colleghi, vabbè, Elisa è via questa settimana, Elvisa è andato via la scorsa settimana, insomma, cioè, cominciamo anche noi a progettare, a capire quando godere di una, due, tre settimane di vacanza. Di notizie che parlano di vacanze ce ne sono tantissime che escono sui giornali o sui siti online. Una di queste mi ha particolarmente incuriosito, perché è una ricerca che dice che sempre più italiani, noi, chiediamo addirittura un prestito per partire, cioè facciamo debiti pur di fare un bel viaggio. Parliamo in media, attenzione, non è che ognuno fa questa cosa qua, c'è una media, c'è chi chiede di più, chiede di meno, di circa 5.400 euro da restituire in 4 anni. Questa è un sondaggio, l'ho detto, cioè prendiamolo con le pinze, ovviamente, però mi ha incuriosito perché la cosa impressionante è che non si parla di resort alle Maldive, che dici ok, d'accordo, faccio il viaggio della vita, quello che spendo soldi, no, alle volte si tratta di poco più di una settimana al mare ad agosto. Per cui la domanda, la prima domanda che mi sono fatto, che giro un po' anche a voi, ma poi insomma ne dialogheremo nel corso della mattinata, io cercherò anche un po' di approfondire questa cosa qua, è: siamo diventati noi che pretendiamo troppo dalle vacanze, quindi pretendiamo di fare delle vacanze super fighe, quasi lussuose, eccetera, oppure sono le vacanze ad essere diventate troppo care, cioè non facciamo più le vacanze come una volta, magari modeste, l'appartamentino, la cameretta del piccolo albergo, la pensioncina al mare, vogliamo le robe strafighe, le famose cose instagrammabili, oppure effettivamente i prezzi sono diventati assurdi, soprattutto in determinate località. Cominciamo così quest'ultima ora, va, con questa bella domanda.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Non ti sopporto più, davvero.

0: cosa o siamo diventati noi troppo esigenti nel volere la vacanza? La vacanza è diventata uno status symbol ormai. Un tempo bastava partire, adesso non sto parlando della preistoria, sto parlando anche di qualche anno fa, cioè l'idea era vado via, cioè l'importante è staccare dal lavoro. Ora, per certi versi, sembra quasi che la vacanza debba essere naturalmente instagrammabile, questo vocabolo che è entrato nella nostra vita, raccontabile, condivisibile, forse è anche cambiato il modo in cui la viviamo, assolutamente. Però questa notizia che dice che sempre più italiani chiedono addirittura un prestito per partire, e parliamo non di cifre basse, cioè parliamo addirittura di una media di 5.400 euro a cranio, che significa che, ragazzi, si tratta di un debito importante da restituire poi in 4 anni. La ricerca è stata fatta ovviamente da un istituto che pratica prestiti, di conseguenza evidentemente loro lo sanno, a meno che qualcuno non chieda il prestito per la vacanza per poi far altro, però non si sa, non si parla di resort alle Maldive. Il fatto che la vacanza sia diventata uno status symbol però effettivamente coinvolge molte persone, no? Lo vediamo, anch'io sono uno di quelli che ama molto fotografare, perché secondo me la fotografia della vacanza poi ti resta dentro, quindi sul telefonino sono pieno dei posti dove vado. Diciamo che però ci sono delle differenze, no? Sostanziali, ci sono le persone che vanno in vacanza per fotografarla e quelle che vanno, cioè fotografano perché sono in posti belli, cioè io quelli che vanno in vacanza, che ne so, ci sono dei luoghi ad esempio, no, famosi, faccio l'esempio di Santorini, un'isola greca molto bella che tutti conoscono, che però non è una grande isola per andare al mare, però tutti ci vanno per fare la foto. Dice, allora se devo fare un debito per andare a fare la foto, ma anche no, mannaggia,
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vacanze, inesorabilmente in questo periodo si parla di vacanze, ma molti messaggi sono arrivati a proposito di questa storia delle vacanze. Questo mi ha incuriosito parecchio.
1: Buongiorno Cast. Allora sì, forse siamo diventati anche un po' esigenti,
0: forse
1: magari
0: sì.
1: Non noi personalmente, noi come famiglia, però è anche vero che è aumentato tutto tantissimo. Noi andiamo una settimana a luglio a Cesenatico, in quattro, quindi due adulti e due bambini, paghiamo 1300 passa euro.
0: Aia.
1: Cioè sono due rate del mutuo.
0: Aia.
1: Per una settimana è impegnativo, debiti no. È capitato degli anni che non potessimo andare in vacanza.
0: Certo.
1: Non vado ad aprire prestiti per andare in vacanza, piuttosto si sta a casa. Fortunatamente abbiamo un po' di giardino, riusciamo a mettere comunque una piscina per i bambini.
0: Dai,
1: e si sta lì serenamente, basta. No, non posso indebitarmi anche per le vacanze. No. C'ho già il mutuo, siamo a posto. Ciao, buona giornata.
0: Sì, come dici, abbiamo già dato e in abbondanza.
2: Buongiorno Unca, buon giovedì. Allora, io penso che in generale le vacanze siano molto molto costose, anche se non si vuole fare chissà cosa di lusso. Io parlo per mia esperienza, noi abbiamo la tenda e dormiamo in tenda, e adesso ad agosto andremo vicino all'Argentario in Toscana, e in due una piazzola paghiamo sugli 800 euro.
0: Minchia.
2: Per una settimana.
0: Minchia.
2: E per una tenda che comunque è minimo comfort, veramente è tanto, quindi non immagino altre cose più costose, perciò io penso proprio che siano le vacanze che costano tanto ultimamente.
0: Beh, 800 euro per una settimana in tenda, minchia, direi
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: eccoci qua. Allora, parliamo di vacanze. Stiamo parlando di vacanze. Bello, perché stiamo dialogando anche tra di noi. C'era una considerazione da fare, no? Partendo da questa notizia che dice che alcuni italiani sono disposti, anzi, no, a molti italiani si indebitano addirittura per andare in viaggio, sul quanto valga una settimana o 15 giorni di stacco dallo stress della vita quotidiana, no? C'è chi sostiene, e io sinceramente sono fra questi, che la vacanza sia una necessità psicologica, cioè che ne abbiamo proprio bisogno per ripartire, per farlo. Altri pensano, e anche qui condivido, cioè che magari indebitarsi per partire non abbia alcun senso, anche perché poi già torni, devi pagare il debito e ti stressi ancora di più. Il tema comunque è molto divisivo. Io da qualche anno a questa parte, da una decina anni a questa parte, non rinuncio al mio viaggio estivo o a piccoli viaggi durante l'anno, perché trovo che veramente a livello psicologico ti cambi la distanza. Cioè, piuttosto rinuncio, non è che io sia miliardario, di conseguenza, cioè non è che ho soldi da buttare via, cioè anche io puccio pure io la rata del mutuo. e anche altre spese, ma piuttosto rinuncio ad altre cose, cioè che ne so, rinuncio a tante cene fuori, ad altre cose, pur di riuscire a mettere via, a raggranellare qualcosa per fare il viaggio. Io e mia moglie da qualche anno, ad esempio, non ci facciamo più i regali di compleanno, diciamo no dai, cioè, facciamo così, ci regaliamo un viaggio insieme, poi ovviamente è una scelta. Torniamo anche insieme a voi con questa prestigiosa domanda, ovvero siamo noi che pretendiamo troppo le vacanze o sono diventate troppo care? Abbiamo ancora mezz'ora da trascorrere insieme stamattina.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Vuoi riempire il carrello?
9: Di più.
8: Vuoi fare scorta risparmiando?
9: Di più.
8: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno, con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
9: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
10: Motore, azione, Chuck si gira.
11: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
12: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
13: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
14: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delix.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
14: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro. La
15: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: cioè questo argomento che ho toccato, questa cosa che ho toccato stia stimolando anche la discussione fra i nostri ascoltatori sul fatto che viaggiare sia diventato un lusso, cioè che le vacanze costino veramente una follia ormai, o se siamo diventati noi troppo esigenti e vogliamo troppe cose dalle nostre vacanze. Può essere anche un mix fra le due cose. Vi leggo questo messaggio. Dice: ciao Paolo, purtroppo molti di noi non possono prendersi ferie durante l'anno. Vabbè, ma io sono uno di quelli, cioè riesco a scavarmi dei weekend ogni tanto, quelli lunghi, quelli dei ponti, no? Ad esempio sei andato via l'altro giorno con un giorno di ferie, ti fai 4 giorni. Secondo me dovrebbe cambiare la mentalità della chiusura aziendale in agosto. È un bagno di sangue a Ferragosto e riuscire a muoversi fuori stagione non è per tutti, purtroppo. Noi da qualche anno accantoniamo la tradizione limitando i regali natali per concederci 5-6 giorni di stacco, ma ci sta assolutamente. È una cosa che succede a tante persone. Io compro, cioè, limiti altre spese ovviamente per magari poterti concedere poi un viaggio. Poi per chi come noi è obbligato ad andare in vacanza in agosto, raga lì è inesorabile. Io sinceramente non l'ho mai capita sta storia che i prezzi raddoppiano ad agosto, cioè non l'ho capita, non tuttora, nonostante abbia una certa non la capisco e non la giustifico, però è un altro discorso.
1: Ciao Roberto da Treviso.
0: Buongiorno Roberto.
1: Beh, essendo io ligure trasferito qua da 15 anni, posso dirvi che comunque ad esempio dove sono nato e cresciuto io, i prezzi sono sempre stati alti rispetto ad altre località, vedi la Riviera Adriatica,
0: la Liguria è ricca.
1: Però penso che tanto sia legato anche al trend del momento, cioè se fa figo andare in un posto e tutti ci vanno, io capisco e sono d'accordo con chi è che alza i prezzi.
0: Io no.
1: Ciao, buona giornata.
0: Allora ho capito il tuo messaggio, ma no, non sono d'accordo con chi alza i prezzi. Cioè chi specula sul no, cioè attenzione, il giusto guadagno è una cosa, il giusto guadagno, le persone si fanno il culo, lavorano, soprattutto chi lavora nei servizi d'estate, è giusto che guadagni, ma il troppo stroppia, alle volte poi porta al fatto che no, non ci sono più soldi, non ci sono, te credo, cioè voglio dire, se mi chiedi 700 euro per una stanza una notte.
2: Buongiorno. Radio Bella.

0: Ascolta Hector Studio.
1: Ci fermiamo un attimo dal parlare di vacanze, anche perché la discussione è diventata bella animata, mi piace questo scambio di opinioni e di pareri, anche sul fatto che i prezzi ad agosto debbano aumentare, oppure che lo si trovi profondamente ingiusto e non si capisca perché i prezzi ad agosto. Tu dici più aumenta, più c'è la domanda e più i prezzi aumentano, però la domanda ormai c'è tutto l'anno. Vabbè, accantoniamo per un attimo perché è arrivato il momento del nostro Hector Studio. Come sempre siete chiamati all'appello a diventare, a improvvisarvi per un attimo attori e a ripetere una frase da un celeberrimo film che sto per mettere in onda. Come sempre la nostra, essendo una trasmissione povera, non può regalarvi cose materiali, ma attenzione, vi regaliamo la gloria eterna. Dici, cos'è la gloria eterna? La gloria eterna significa che per 24 ore sarete baciati assolutamente dalla fortuna. Eccola la gloria eterna praticamente. Una volta sentita la frase che sto per trasmettere, dovete semplicemente inviare un messaggio vocale al 393 7366 170, non facendo altro che praticamente reinterpretare la frase. E oggi la frase è tratta da un film famosissimo, io credo che è un film che abbiamo visto tutti quanti, ovvero Peter Pan, e non poteva che riguardare ovviamente l'isola che non c'è. Vogliamo sentire?
2: Seconda stella a destra, poi si volta e via, sempre dritti. Seconda stella a destra, poi si volta e via, sempre dritti. Seconda stella a destra, poi si volta e via, sempre dritti.
1: Seconda stella a destra e poi si volta via, sempre dritti. Dai, è facile. 393 7366 170, il migliore fra di voi che saprà interpretare seconda stella a destra e poi si volta via, sempre dritti, si porterà a casa, no, a casa, cioè, in senso virtuale, la nostra gloria eterna. Aspetto i vostri messaggi perché il gioco dell'Hector Studio è sempre molto ambito, soprattutto è ambita la gloria eterna.

0: L'appuntamento con Lector Studio è sempre molto appassionato perché voglio dire, reinterpretare i grandi classici del cinema, in questo caso una frase dal film Peter Pan, è sempre molto complesso. Ma come sarà andata? Lo vogliamo scoprire insieme?
1: Seconda stella a destra, sempre dritti e poi si vola via. Il Barbieruzzo!
0: Barbieruzzo, non male, non male, non male!
2: Seconda stella a destra, poi si volta e via sempre dritti.
0: Eri un po' Wendy stamattina, eh?
3: Seconda stella a destra e poi via sempre dritti.
0: Sempre fino al mattino cantava. Ma dobbiamo premiare qualcuno e premiamo lei!
4: Seconda stella a destra, poi si volta e via.
0: Era quasi la Wendy originale, insomma, vabbè, se va per Dio ovviamente. Complimenti, la gloria eterna ti accompagnerà, mentre domani mattina noi torneremo a proporvi il rumorazzo.
5: Radio Bella e Monella.
6: Bella e Monella.
5: Tutta da

0: tutti, ciao. Sono Liliana da Treviso. Sono aumentate del 300% le vacanze. Noi siamo camperisti da ormai 10 anni e vi porto l'esempio di un'area sosta, quindi attenzione, non un campeggio, di isolo, si dice il peccato ma non il peccatore.
1: Sempre.
0: E noi tutto il mese di giugno partivamo, andavamo là e spendevamo 15 euro a notte.
1: Ok, ci sta per un'area sosta.
0: Per tutti quanti.
1: Parcheggio alla fine. Okay.
0: Ora siamo tornati qualche settimana fa e abbiamo speso 30 erotti, quasi 40 euro, perché poi dopo, vabbè, ci sono le tasse di soggiorno, sì, tante altre cose, e ci fanno pagare il quinto membro dell'equipaggio, che sarebbe un bimbo di 2 anni,
1: no,
0: praticamente, quindi non ha proprio senso.
1: No,
0: guarda. È tutto aumentato, anche le vacanze.
1: Assolutamente, no, quella del bimbo di 2 anni, no, mi fa follia praticamente. Capite quando dico, quando discutevamo prima, no, sul fatto che sia lecito l'aumento oppure no, che ci sono certe cose che veramente non stanno né in cielo né in terra. Chiudiamo così la puntata di oggi di Buongiorno Unca. Come sempre vi aspetto domani mattina puntuali e precisi con l'anteprima dalle 5, riepilogando un po' tutto quello che è successo oggi, e poi con la super diretta dalle 6 fino alle 9.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1990 euro. Camera completa da 2800. Cucina da 4800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: sono le 9.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Ester Oretto. No alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio. È la linea fiscale del governo ribadita da Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. L'Italia non è la repubblica delle banane, le regole si rispettano, ammonito la premier, rivendicando le misure del governo contro le attività apri e chiudi. La Coppa del Mondo del Calcio ha i nastri di partenza, la prima, 48 squadre, 3 paesi ospitanti. Apre stasera alle 21 Messico-Sudafrica nel mitico stadio Azteca. L'Italia, fuori per la terza volta consecutiva, sarà comunque presente con 3 protagonisti in panchina. Ancelotti, Montella e Cannavaro. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, diciamo,
5: beh, ma i nostri controlli.
6: No,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line,
5: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
9: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
10: Grazie amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali.
11: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines.

0: stabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Hai fame?
1: Sì.
0: Molta?
1: No.
0: Hai voglia di uno sfizio?
1: Sì.
0: Fritto?
1: No.
0: Croccante?
1: Sì.
0: Dici sempre sì e no.
1: E sì?
0: Sì e no Fiorentini?
1: Sì.
2: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Bella e Monella, tutta

0: con amore. Buongiorno ragazzi, ben collegati. Come avrete capito, oggi la Eli non c'è, però lo stesso un pubblico in studio.
1: Sì!
0: Perché il budget è questo, d'altronde voglio dire, Sanremo c'ha il teatro pieno di gente, noi tutti i giorni in onda non è che possiamo mantenere un teatro di gente, insomma, quindi abbiamo un pubblico,
1: c'è quello che passa al convento
0: dignitosissimo peraltro, ma uno solo, uno fatto bene, cioè se come quelli fanno un figlio dicono ho fatto uno, ho fatto bene, eccola così. Ben collegati, Monica Morgan con voi in questo giovedì mattina, pronti tra pochissimo anche a dare il via all'argomento della giornata, della mattinata in realtà, ma prima voglio chiedervi di cantarmi la canzone che fa. Qual è quella canzone che vi gira per la testa, avete voglia di sentire proprio in questa ora una bella canzone italiana? Cantatemene un pezzettino in un messaggio vocale, me lo mandate via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. Attenzione perché abbiamo anche un super gioco oggi, quindi tutti pronti.
2: 393 73 66 170 è il numero.

0: quale canzone volete ascoltare stamattina, cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, mandatelo via WhatsApp o Telegram al 393 736 6170. Parliamo di abbigliamento comodo, ragazzi. Parlo anche con, voglio dire che ho raddoppiato il budget, ho fatto un investimento, adesso ho due pubblico in studio. Cioè, oggi i soldi che non ho speso nel caffè per la Elisa li ho spesi in due pubblico in studio. Sono veramente molto orgogliosa di
1: Valiamo
0: questo.
1: Tantissimo.
0: Madonna, c'è un upgrade pazzesco, veramente. Allora, parliamo di abbigliamento che un po' ci rappresenta e che addirittura, a quanto pare, secondo un articolo di stamattina, ti abbasserebbe lo stress. Cioè, in base a come ti senti, ti potresti aumentare o diminuire lo stress scegliendo l'abbigliamento corretto. Tra poco ne parliamo anche della tonalità del vestito che ti potrebbe aiutare ad abbassare lo stress, e qui è collegata un'operazione di cui tutti spesso vi chiedete il significato, ma tra poco anche quello ve lo spieghiamo. Intanto mandateci la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 6170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: molto stressati? Cambiate abbigliamento, ragazzi, cambiate il colore dell'abbigliamento soprattutto, perché a quanto pare influisce molto. Si chiama, c'è un nome, ovviamente tutto un nome, sapete che tutto quanto adesso ha un nome e sono tutti nomi inglesi ovviamente, perché mai che si chiami una volta in italiano sta roba. Comunque si chiama cortisol dressing, cioè vestirsi per stimolare il cortisolo, che è quell'ormone che ti combatte lo stress, contro lo stress da burnout, cioè sei mezzo esaurito, sei stanco, sfinito dal lavoro, sei super stressato, come diremmo noi in italiano, allora vestiti come? Con degli abiti comodi, e fin qua direte vabbè, la scoperta dell'acqua calda, sì, però a volte no, basta prendere una misura in più, cioè il jeans tutto stretto ti fa stare tutto lì impiccato, mentre una roba un po' più comoda ti fa stare più rilassato. La scarpa un filo più comoda, c'hai meno ansia a tenere il piede tutto il giorno schiacciato dentro una scarpa meno comoda. La giacca un po' più comoda, la camicia un po' più... Se tutto lo prendi un po' più comodo e scegli, attenzione, questa è la notizia, un colore pastello, dovrebbe, secondo questa ricerca, abbassarsi lo stress e il livello del cortisolo, che appunto rappresenta lo stress. Colore super consigliato, e qua andiamo a svelare il mistero, il Cloud Dancer, che è il colore Pantone dell'anno. Voi direte, perché fanno il colore Pantone? Chi può dirlo? Perché a quanto pare rappresenta un po', per tanti punti di vista, l'anno che è passato, quello che verrà, eccetera eccetera. Comunque quel colore lì un po' verde dentifricio, se vi vestite di quella roba lì con degli abiti comodi siete molto meno stressati. Se qualcuno di voi oggi è vestito con quel colore lì e con degli abiti comodi, ci faccia sapere quanto si sente stressato da 1 a 10.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
2: Ciao, sono Olimpia.
0: Ciao Olimpia.
2: E quest'oggi per la canzone che fa volevo chiedervi se potevate mettere Per sempre sì di Salda Vinci.
0: Come fa? Canta, canta. Vai.
2: Saremo io e te per sempre legati per la vita che... E spero che me la mettiate. Grazie.

0: Ne parliamo poi magari questo weekend nella classifica. Ho già preparato un po' di cosette. Il signor Alvise è tornato, quindi ci sarà la classifica regolamentare questo sabato e là gli racconterò un po' di robe, tra cui questo fatto qui. Ragazzi, tra poco torniamo e torneremo con un super gioco dove dovrete cantare una canzone per avere dei biglietti di un concerto, ma non voglio anticiparvi niente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non deghi, non ci credi!
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
8: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
7: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da un euro. Batte. Forte. Sempre.
14: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola Punta d'Anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
16: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: Motore, azione, Chuck si gira.
18: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
17: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
20: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
21: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
19: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Mondo, che ci piace tanto, Ludwig con Partire, che è sempre stupenda, Irama con Pam Pam Pam Pam Pam. C'è una botta d'estate praticamente. Grazie Ciccio Bello, grazie.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tra poco vi spiego il gioco di quest'ora. Prima però, ragazzi, commenti sul fatto di vestirsi color pastello col pantone Cloud Dancer, che è questo verdino dentifricio, quel colore lì, no, che in teoria dovrebbe abbassarti il cortisolo, l'ormone dello stress, dovrebbe regolartelo. Se tu ti vesti, stavamo dicendo prima, con abiti comodi e di colori pastello, ragion per cui, no, quelli che fanno meditazione e quant'altro hanno sempre sti abiti, no, un po' ampi così, un po' quei colori naturali eccetera eccetera, quella roba lì dovrebbe abbassarti lo stress anche per esempio sul lavoro. Ma sentiamo che ne pensate voi, ragazzi.
2: Ciao,
0: ciao.
2: Silvia da Treviso.
0: Ciao Silvia.
2: Per supportare il mio collega io dovrei sgorgare anche dalle vene e dagli occhi sangue di quel colore lì per stare tranquilla.
0: Brava Silvia, quella è una bella roba. La respirazione aiuta. Poi qualcun altro, la Nati ci dice: se indosso questi abiti color pastello mi viene la depressione, altro che rilassamento. Questi, dice, potrebbero occupare il tempo a studiare cose più concrete, ma di lavoro fanno quella roba lì, capito? Studiano queste cose qua, vengono pagati per quello e noi vi raccontiamo, capito? Per vedere se funziona o non funziona. Allora, tra poco giochiamo e giocheremo, ma preparatevi che vi do le istruzioni su chi è il cantante di cui mi dovete cantare le canzoni per vincere i biglietti.
3: 393 73 66 170.

0: Peso dell'estate, quello che vi regala i biglietti per i concerti. Oggi vi regaliamo il biglietto per andare a vedere Noemi al Castello di Udine mercoledì 8 di luglio alle 21. Quindi se volete essere voi fortunati vincitori di due biglietti per andare a vedere Noemi al Castello di Udine mercoledì 8 luglio, cosa dovete fare? Cantarci un pezzettino di una canzone di Noemi, quella che volete voi, ma convinceteci con tanto entusiasmo mandando un messaggio vocale al 393-7366-170 via WhatsApp o Telegram. Un bel messaggio vocale in cui cantate un pezzetto di una canzone di Noemi e noi siamo pronti a regalarvi i biglietti.
1: 393-7366-170 è il numero

0: parole, sono solo parole.
1: Sei stato bravo, ma devo dire che quella canzone lì è andata veramente forte.
2: Ciao, sono Katia da Conegliano.
1: Ciao Katia.
2: Sono solo parole.
1: Tutti con quella canzone là.
2: Le nostre sono solo
1: parole. Sentiamo qualcun altro, aspetta.

0: parole.
1: Allora vorrei farvi sentire chi ha vinto. Parole. Ok, grazie. Chi ha vinto?
2: Sono un peso per me stessa.
1: Lei.
2: Sono vuoto a perdere. Sono diventata grande senza neanche accorgermene. Ora sono qui che guardo. Ciao, Radio Bella Monella.
1: Ciao, quanto entusiasmo, ci è piaciuto subito, bravissima. Sei tu che vinci i biglietti per Noemi, complimenti.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gli 883 con Weekend, ci fermiamo e torniamo tra poco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più!
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: bella, tutta da cantare. Ora,
1: le 10:03.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno. Ieri si è svolto il Consiglio federale della Lega, non ci sono state le nomine, era presente tra gli altri il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.
6: Noi abbiamo fatto un bellissimo federale, tutti hanno potuto esporre le proprie

0: di riqualificazione edilizia su 22 condomini nelle province di Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona.
1: Il comune di Padova ha ricevuto una manifestazione di interesse da parte di un operatore economico per la gestione del servizio energia per immobili e impianti del comune, compresa la progettazione ed esecuzione di interventi di efficientamento energetico e per l'utilizzo di energia rinnovabile attraverso un'operazione di partenariato pubblico-privato. La proposta riguarda il servizio di riscaldamento di 130 edifici di proprietà comunale, 107 dei quali sono scuole.
0: Grazie per la vostra attenzione, a risentirci alla prossima edizione.

0: panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Mare, Monica Morgan con voi in questo giovedì mattina. La Eli è in vacanza, sarà in vacanza anche settimana prossima, raga, quindi siamo da soli per un po' di tempo, però mi ha già scritto, si sta già preoccupando la Topolina, se va tutto bene, si sta preoccupando, ma va tutto benissimo, ragazzi, va tutto bene. Allora, complimenti a Stefania che ha vinto i biglietti per andare a vedere il concerto di Noemi, ma giocheremo ancora, quindi tenete sempre le orecchie ben aperte. Siamo di nuovo con lo spazio della canzone che fa, per cui se vi gira una canzone per la testa, italiana, una bella canzone, ancora non l'avete sentita stamattina e la volete ascoltare, non dovete far altro che mandarci un messaggio vocale al 393 7366 170, e poi io ve la faccio sentire. Cantatela, mi raccomando, la regola è quella, cantatene un pezzetto su WhatsApp o Telegram, come andate meglio, mandate il messaggio vocale in cui cantate la canzone e noi ve la facciamo sentire fra 10 minuti più o meno. Ci volete mettere un saluto, una dedica, quello che vi pare, fate pure.
1: 393 73 66 170 e il

0: casino che si sposerà questo sabato, a quanto pare, a Capalbio. Queste sono le notizie e il gossip che è uscito. Insomma, dovrebbe convolare a nozze con la sua compagna, che è anche mamma della bimba che hanno avuto, proprio questo sabato qui, il 13 di giugno. Sant'Antonio, peraltro, festività molto sentita anche da queste parti. Ma a proposito di mare, ragazzi, quando si dice costa tutto sempre di più, tra un po' ti faranno pagare anche l'aria che respiri, anche l'ombra dove stai, potrebbe succedere questo. La notizia arriva dalla Sardegna, è stata pubblicata ieri. Secondo una nuova ordinanza, non si potranno portare ombrelloni in spiaggia in una certa località. Puoi andare solo con una crema protezione totale, ne parlavamo, no, l'altra volta, di mettersi la crema eccetera eccetera, perché le spiagge si rovinano, le spiagge sono troppo affollate. L'anno scorso una spiaggia bellissima nel sud della Sardegna ha subito un gigantesco incendio. Non vogliono che sia troppo affollata, quindi faranno in modo che le persone non possano accedere con gli ombrelloni, e in più per accedere a quella spiaggia lì devi pagare 10 euro per andare sulla spiaggia. Ci sono delle esenzioni, tra poco vi dico quali sono e poi vi dico anche qual è la spiaggia, insomma, al centro di questa polemica uscita ieri, poi ne parliamo insieme. Intanto, se avete una canzone che volete chiedermi, cantatene un pezzettino a questo numero.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: perfetto, cavolo.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: attimo con Romantica su Radio Belle Monella. Allora, questa spiaggia, qualcuno dice la pelosa, no, quella già c'ha l'ingresso a pagamento, prenotato, un sacco di casini. Questa spiaggia di cui vi sto parlando è nel sud della Sardegna, dico meno male che ho prenotato al nord quest'anno. Perché il sindaco di Villa Simius, quella è la zona, Gianluca Dessì, ha deciso che per accedere alla spiaggia di Punta Molentis, che è un posto bellissimo nel sud-est della Sardegna, devi pagare 10 euro e in più non puoi mettere ombrelloni, gazebo, tende e altri sistemi per ombreggiare. Si può però, c'è una deroga, mettere un ombrellone se hai se hai una famiglia con dei bambini fino ai 10 anni di età o se hai persone anziane oltre i 65 anni di età, quindi in quel caso lì ti puoi portare un ombrellone, no tende, no sistemi di campeggio, no cose che rovinano la spiaggia. Tutti gli altri invece, ragazzi, non possono. Ci sono nuove regole un po' dappertutto, dopo ne parliamo. Intanto sentiamo qual è la canzone che fa che avete scelto, e in questo caso è anche una delle mie preferite, quindi ha giocato facilissimo.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Monica, vorrei ascoltare la canzone che fa "Quando nasce un amore non è mai troppo tardi". Ciao!
3: Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore

0: vabbè. Ciao Anna, che spettacolo, che spettacolo. Allora, spiaggia in Sardegna dove non ci puoi andare con l'ombrellone, a meno che tu non abbia dei figli piccoli o tu sia una persona over 65, in quel caso puoi portare un ombrellone, per tutti gli altri niente. Comunque l'accesso costa 10 euro. Questo è quello che è stato comunicato dal sindaco di Villa Simius, Gianluca De Sì. La spiaggia in questione è la spiaggia di Punta Molentis nel sud-est della Sardegna, posto incredibilmente bello che però l'anno scorso è stata soggetta a un incendio. Vogliono preservare l'habitat e limitare la pressione antropica sull'arenile, quindi hanno deciso di prendere queste misure. Oltre questo, insomma, la nuova proclamazione fatta dal sindaco dice anche che è vietato transitare o sostare nella zona delle dune, danneggiare la vegetazione, portare via sabbia, ovviamente lasciare i rifiuti lungo la spiaggia e i percorsi di accesso. Però ragazzi, anche qua ci sono nuove regole, anche dalle nostre parti, anche a Jesolo per esempio hanno fatto nuove ordinanze, ci saranno ben 20.000 ombrelloni in meno, hanno fatto il conto per offrire più distanza tra un ombrellone e l'altro, si passerà da spazi di 3 metri a spazi di 4x4, tra poco ne parliamo e tra poco giochiamo anche con il vero o falso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 euro al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi.
3: Carrefour. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
9: Musica.
8: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
12: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso palco.
9: anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monet, Bella e Monet.
1: L'appuntamento con il nostro Matteo Monti e gli anni ha scelto per noi Gianna Nannini con Fotoromanza, Capo Plaza con Capri Sun e gli 883 con Non me la menare. Tra poco giochiamo con il vero o falso, preparato.

0: urlando contro il cielo, il momento del vero falso, il gioco più atteso della giornata e anche più difficile, possiamo dirlo, perché ormai è diventata veramente una guerra ogni volta. Sono pronte con le notizie, se ci siete anche voi andiamo direttamente. La prima notizia di oggi riguarda il nostro amico Enrico Nigiotti, grande artista, l'abbiamo visto anche in televisione, l'abbiamo visto a Sanremo, è stato spesso anche ai nostri microfoni, vanta un record unico nel panorama musicale italiano, è l'unico artista che ha vinto sia Amici di Maria De Filippi che X Factor, sarà vero, sarà falso? Nella seconda notizia andiamo nel mondo del cinema britannico e troviamo Hugh Laurie, attore che tutti conosciamo come Gregory House e anche molti altri personaggi, lui che ha studiato a Cambridge e lì a Cambridge è stato eletto presidente del club teatrale della comicità studentesca. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, il mondo della Formula 1, c'è Jean Alesi, rimasto nel cuore dei tifosi della Ferrari, ricordiamo la sua leggendaria vittoria nel Gran Premio del Canada del 95, accaduta proprio nel giorno del suo compleanno. Sarà vero, sarà falso?
1: 393 73 66 170 è il numero

0: all'ultimo messaggio, tanta gente, anche diversi che ci hanno preso, eh. Senti un po' chi c'è stato.
1: Falso, vero.
0: No, ciao. Non è questa, ciao, c'eri quasi, però non l'hai azzeccata.
2: Ciao, Tiziana. Ciao. Le risposte di oggi sono vero, falso, vero.
0: Ciao Tiziana, ma no, non è questa la sequenza corretta, sentiamo qualcun
3: ciao,
0: altro.
3: Ciao, bella Manella, secondo me sono falsi, falsi, falsi.
0: No.
3: Anna da Bassano.
0: Ciao Anna, neanche queste, ragazzi. Andiamo a vedere quali sono le risposte corrette. Allora, Nigiotti non ha vinto sia Amici che X Factor. Era stato da Amici, poi si è ritirato, vi ricordate, per la fidanzata dell'epoca, la Mara Maion, che era intervenuta, tanto che quando lui era tornato a X Factor lei gli ha fatto veramente così. Ecco, quindi prima era falsa. La seconda, Io Gloria, è vero che ha studiato a Cambridge ed è vero che è stato il presidente del club della comicità studentesca che si chiama Footlights e lì ha conosciuto la sua metà comica storica, Stephen Fry. Sono stati per molto tempo un duo comico molto forte, poi lui insomma è diventato famosissimo con Dr. House, quindi la seconda era vera. La terza, Jean Alesi ha vinto il Gran Premio del Canada del 95 proprio l'11 di giugno, proprio nel giorno del suo compleanno, che è l'11 di giugno, quindi ragazzi, vera anche la terza. I nostri complimenti alla vincitrice, a cui ho già risposto, di cui non so il nome, stiamo aspettando i tuoi dati, bravissima, vedo dalla foto perlomeno se è lei che è una donna, ed è lei che è arrivata per prima con la sequenza corretta: falso, vero, vero. Radio Bella e Monella.

0: Massima Serena della provincia di Padova, che vince la maglietta in palio oggi. Rigiochiamo anche domani, tranquilli, non preoccupatevi. Tra poco invece arriva la signorina Paola, sarà il momento di Sorelle d'Italia, per cui anche lì invece lì dovete preoccuparvi. Non preoccupatevi per il gioco, ma preoccupatevi perché arriva Paola.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore. Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. Jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Eli, ma che facciamo stamattina?
6: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
5: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
7: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9.

0: Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 11:03.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno. Una soddisfazione molto grande, a maggior ragione perché ha avuto una gestazione lunga oltre 10 anni. Con questa riflessione il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Matteo Gasparato, ha accolto l'adozione del documento di programmazione strategica di sistema da parte del comitato di gestione, il passaggio preliminare di un iter che dovrà passare ora attraverso gli step intermedi del parere dei comuni territorialmente competenti e l'intesa con la regione del Veneto prima di giungere all'approvazione finale del Ministero delle Infrastrutture.
5: Note e sapori Arre Baskers Festival quest'anno raddoppia con Le Corti dei Baskers ad Arre e a Vescovana in provincia di Padova, sesta edizione dell'evento con musica, arte e convivialità. Il sindaco di Arre, Marco Maniezzo.
6: È la formula magica ormai collaudata in cui si mette insieme buon gusto, il cibo e gli artisti. Un tipo di artisti che sono quelli di strada, musicisti, artisti itineranti che coinvolgono il pubblico, perché non c'è più la divisione tra artista e pubblico, ma il pubblico viene coinvolto in modo pieno.
5: Con la segnalazione di questo appuntamento per ora vi salutiamo, a risentirci tra circa un'ora per gli aggiornamenti sulle notizie.

0: po' di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
4: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi deghi solo cliccare.
4: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Ciao patatina.
7: Ciao patatino.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè...
6: buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Preoccupatevi, sì, che comincia Sorelle. Sì. Oggi c'è anche la squadra degli idraulici venuti a vedere te. Ho detto, ragazzi, c'è qualcosa di rotto? No, siamo venuti a vedere la Paola come sta.
2: Ah, quelli che ci aggiustano i cessi che ogni tanto collassano.
1: Quelli che ci salvano la vita
2: sotto
1: sempre.
2: Sotto il peso dei nostri mostruosi culi.
1: Ciao, ragazzi.
2: Ciao, ciao. Che bei ragazzi. Allora.
1: Infatti, per quello te l'ho detto.
2: Esatto. Buongiorno, disagiate e disagiati di Sorelle d'Italia. Ci siamo. Siamo alle porte degli esami di maturità. Non potevamo non parlarle anche noi.
1: Anche noi.
2: Un passaggio importante che segna la fine di un percorso

0: corso e l'inizio di un altro, no? Mercoledì 18 giugno, quindi il prossimo mercoledì alle 8.30 si parte, prima prova scritta, il tema di italiano, comune a tutti gli indirizzi, 7 tracce, 3 tipologie, 6 ore per dimostrare le tue capacità di analisi, riflessione e scrittura. E poi?
1: Poi giovedì la seconda prova, che è diversa per ogni indirizzo, sai che poi ogni anno cambiano la maturità, quest'anno il colloquio orale diventa obbligatorio per tutti, non lo era prima, e dovrà durare tra i 40 e i 60 minuti.
0: Porca miseria.
1: Se però non hai preso la sufficienza, non puoi rinunciare all'orale. Una volta tu non arrivavi con la sufficienza degli iscritti, non lo facevi, invece lo devi fare lo stesso, è obbligatorio.
0: Esatto. Ah, però non lo sapevo sta roba.
1: Ogni anno cambia la roba.
0: Cambiano ogni anno, ci fanno fare una confusione.
1: Non si capisce niente.
0: Allora, disagiati, dai, giochiamo insieme a remembering. Remembering.
1: Sì. Brava, brava.
0: Esatto.
1: Vai,
0: qual è? Qual è la prima immagine, no? Una roba, un flash che ti viene in mente, caro ascoltatore e ascoltatrice, se ripensi alla tua maturità quella volta?
1: Noi vi diciamo maturità.
0: Cosa ti viene in mente? La prima roba, dai!
1: Il primo flash.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo.
1: È d'estate, a giugno, sì, vuoi non parlare, sì, di maturità? Beh, manca poco ormai, no? Una settimana. Allora noi oggi proprio vogliamo dirvi questo, cioè vi diciamo la vostra maturità, qual è il primo flash, immagine, pensiero, fatto che vi viene in mente? Comincio io?
2: Beh, sì.
1: A me viene in mente il vestito che avevo.
2: Ok. Il vestito.
1: Avevo un vestito fatto tipo a prendisole, lungo, così, sì, bianco e nero, a quadrettini. Se tu mi dici maturità, non so dirti per che motivo, sì, la prima roba che visualizzo è quel vestito là.
2: Io mi ricordo.
1: Non so perché.
2: Bello, che mi sono svegliata prestissimo e stavo malissimo perché avevo veramente resettato tutto. Tutto, non ricordavo niente, più niente.
1: Panico.
2: E non ci volevo andare, però ho preso la corriera e sono, sì, andata a Treviso. Ed è stata l'esperienza e la giornata più brutta della mia vita,
1: oh no,
2: perché sì, sono arrivata totalmente impreparata.
1: Ma come mai?
2: Un panicume che mi ha cancellato la memoria e tutte le nozioni. Infatti io ho fatto un esame di merda, mi dispiace, perché vai bene tutto l'anno, no? E poi là al momento, non lo so. Mi è presa sta roba, forse perché mi ero resa conto di non aver studiato molto l'ultimo anno, gli ultimi sei mesi.
1: Vabbè, ma
2: quando ingrani la marcia. No. Lo so, mi sono autopunita.
1: Ti sei auto boicottata. E voi ragazzi?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: sempre sì. un bel ricordo, cioè no. quasi per nessuno in realtà.
1: E può crearti anche dei traumi che poi ti condizionano per sempre. Io infatti avendo fatto scena quasi muta all'esame.
0: Ma non ci credo.
1: Poi ho fatto un lavoro invece dove parlo tanto e dico soprattutto cagate, vedi che c'è il compenso.
0: Ma come è successo?
1: Il karma torna, il karma.
0: E magari allora, qualche tuo prof che ti ha impanicato all'epoca adesso ti ascolta, anche questo.
1: Ma sono morti tutti.
0: Cioè, vabbè, giusto.
1: Sarà morti.
0: Ti ero dimenticato.
1: Sì. Allora leggiamo i messaggi dei disagiati. Allora Sonia, che non so da dov'è ma la salutiamo, dice: ragazze, un'amica di mia figlia all'orale è andata in panico, si è messa a piangere, ha fatto quasi tutta scena muta ma le hanno dato lo stesso il massimo del punteggio. I professori sanno già cosa mettere a prescindere dall'esito della prova.
0: No, dai,
1: è andato
0: ragazzi,
1: bene,
0: cioè cos'è, è tutto un complotto.
1: Daniela dai, da Padova si scrive: è successo, sorelle, che durante la seconda prova il mio compagno di banco ha iniziato a perdere sangue dal naso sul foglio del compito per il troppo stress. C'è stato un attimo di panico con i professori che correvano a prendere i fazzoletti.
0: Ma via, che scene, ragazzi!
1: Gli è esploso l'ipotalamo, capito? Gli è venuto il sangue dal naso.
0: Gli è mai successo questo momento di panico? Com'è andata la vostra maturità?
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

che ne pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: diciamo la parola maturità, la vostra, sì. Qual è la prima immagine, sì. Idea, ricordo, sì. Che vi viene in mente?
1: Tante immagini ci stanno arrivando con i vostri messaggi WhatsApp. Leggiamo quello di Matteo da Treviso, ad esempio, perché dice: ragazze, mi ricordo che allora arrivò l'emittente locale a fare le riprese, no, davanti, okay. Alla scuola e anche dentro. I professori escono dall'aula, io mi giro e copio qualcosa che non avevo capito. Allora il presidente di commissione mi guarda e si mette a ridere. Finito l'esame mi fa: sei un bravo ragazzo, ma almeno fatti furbo, non farti registrare dalle telecamere che stai copiando.
0: Aia, aia.
1: Matteo, vabbè, Matteo sei un po' pirla, però Matteo, però ti vogliamo bene. E dopo Ciccio Bello abbiamo Daniele dalla provincia di Padova che ci racconta un aneddoto che sembra un film. Tra poco
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Vuoi riempire il carrello?
7: Di più.
6: Vuoi fare Vuoi riempire il carrello?
7: Di più.
6: Vuoi fare scorta risparmiando?
7: Di più.
6: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
7: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
13: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delix.it.
12: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
13: Delix.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
12: Delix.it.
13: Delix, il tuo partner al lavoro.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
17: Antonello Cerri suona
18: Italiamo.
19: Italiamo.
18: Italiamo.
17: Italiamo. La grande festa italiana.
15: Vogliamo cominciare?

0: Ciao Gennarino, allora ragazzi, pronti a scoprire le cose sulla maturità?
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Allora, maturità 2026, tutti quanti, insomma, quelli che l'hanno fatta hanno perso un pezzo di vita perché
2: che
0: magari
2: miseria,
0: è andato bene, è andato male questo esame, comunque sei arrivato con tanta pressione e tanto coinvolgimento emotivo.
2: La domanda è qual è il vostro ricordo, ma sentiamo sta storia incredibile.
0: Sentiamo la storia di Daniele da Corezzola. Cosa ci dice Daniele?
2: Vai, Daniele.
3: Seconda prova scritta. Pronto sopra il tavolo, strapieno di foglietti, corridoio lungo 100 metri, il professore della commissione esterna, dove si ferma a perdere tempo?
0: Dove si ferma?
3: Da me. Prende in mano il prontuario, comincia a girarlo, la sudore i freddi, per fortuna uno, non lo so, a starnutito, si è girato di colpo, ha messo giù il prontuario, Daniele salvo.
0: L'ha presa bene, però la ricorda ancora con il sorriso dopo tanti anni, però ti sei cagato addosso.
2: Che paura,
0: amico mio.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Sì, dica.
1: Legato agli esami di maturità, non c'è solo un ricordo di disperazione, di paura, di ansia, di vissuto più o meno male,
0: sì,
1: o bene.
0: Panico.
1: C'è anche un ricordo molto romantico, è quello che ci racconta da Padova la nostra ascoltatrice Elena. Senti che bello.
2: Vai, Elena. Ricordo che il giorno dell'orale,
1: sì,
2: vivevo dai miei nonni per il periodo degli esami, perché anche mia sorella avevano gli esami, quindi per non ucciderci tutte ci siamo divise.
1: Okay.
2: E la mattina che dell'orale sono scesa e c'era davanti alla porta di casa un mazzo di fiori del mio attuale marito, allora fidanzato, con un biglietto con scritto in bocca al lupo,
1: pure,
2: eccetera eccetera, e la mia nonna tutta emozionata mi guarda e fa: guarda cosa ti hanno portato. E ho il ricordo di lei molto emozionata, io che mi cacavo sotto per l'orale. È uno dei ricordi più belli che ho della maturità.
1: Te credo.
2: E della mia nonna.
0: Che meraviglia!
1: Ciao. Cioè, nonna, futuro marito, sì, quindi moroso, mazzo di fiori, maturità, sono sicura che sarà andata bene. Cioè, hai portato un bagaglio di emozioni dentro quell'aula enorme, quindi
0: brava, brava.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: di sorelle.
1: Allora,
0: siamo anche domani.
1: Sì.
0: Allora salutiamo Cristiana dal Lago di Garda che si congratula con noi perché è arrivata la maglietta. Te l'abbiamo mandata col calesse. Ci è voluto un po' di tempo.
1: Ma arriva.
0: Ma è arrivata.
1: Arrivano.
0: Ciao Cristiana.
1: Portate pazienza, sono state spedite.
0: Sì. Momento cuore per suggellare questa puntata con tanta tanta emozione quella che ci regala Marika mandandoci una foto, ve la descriviamo. Maturità dell'anno scorso e ci dice mia figlia con i nonni che attendevano fuori dopo l'orale il grande abbraccio e la commozione della sua principessa.
1: Ah, mi viene da piangere.
0: Grazie Marika, mi viene da piangere, però preferisco una visita ginecologica che rifare l'esame di maturità. Cioè ragazzi, non ce la posso fare.
1: Ragazzi, una volta va bene, basta.
0: Ma due no ragazzi, ciao.
2: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da...
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Mezzogiorno e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con...
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona giornata da Federica De Boni. L'Unione Europea individui una figura autorevole cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la Premier Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18-19 giugno. Con gli Stati Uniti coordinamento ma non delega, aggiunge la Presidente del Consiglio. Iniziano oggi i mondiali di calcio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. L'edizione di quest'anno è la seconda ad essere ospitata da più di un paese dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone. Dalle 21 ora italiana scendono in campo Messico e Sudafrica per la prima delle 104 partite in programma. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
18: Bella e Monella, tutta

0: Brescia, da Dio su Radio Bella Monella. Iniziamo?
1: Iniziamo la pausa pranzo, paciarotte e scrocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella, la pausa pranzo è paciarotta e scrocchiarella.
3: Paciarotta e scrocchiarella.
0: Buongiorno ragazzuoli, inizia l'ultima, la penultima puntata della settimana. Pensavo già fosse venerdì. Io sono la Dall'Anna, Damiano Amenta, fino alle 15, 393-7366-170.
1: È il numero utile per interagire con noi, per cantare tra pochissimo con la canzone che fa, per giocare nella mezz'ora seguente, anche a scoprire quelli che saranno i premi o i biglietti di quest'oggi. Ci dicono che potrebbero esserci dei problemi nella linea, se non ci sentite, qualcuno non ci sente. Hanno detto così nella frequenza 97, invito tutti ad invitare gli altri a seguirci sulla nostra piattaforma sociale, quindi sullo streaming o sull'applicazione.
0: Esattamente, quindi non ci potete abbandonare quando non funziona la frequenza, va bene? Sistemiamo tutto subito, andiamo indietro nel tempo con Giuni Russo, Un'estate al mare.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Espresso Fortunato su Radio Bella e Monella. Noi siamo invece felici e fortunati, e soprattutto voi, perché vi diamo la possibilità di cantare
1: ufficialmente al 393-736-6170. Potete mandare un audio richiedendo la vostra canzone italiana preferita. Ovviamente lo ripetiamo sempre, di un artista non passato nelle vicinanze.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-736-6170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: arrivato il momento di vedere, anzi di sentire, chi è stato selezionato per la canzone che fa.
1: Una canzone molto molto bella, anche non tanto vecchia in realtà, dell'anno scorso.
0: Sì, sì.
1: Del 2025, di una voce che si sente un po' meno ultimamente, però.
0: C'è qualche spoiler, perché hanno pubblicato una foto, in teoria esce con un nuovo singolo con Marco Mengoni.
1: Ah, però.
0: Super news in anteprima, sentiamo qual è.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno Radio Bella e Monella, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. Tanto pure se sorrido, rido, dici che ho un velo sugli occhi, occhi, ma non mi spezzo finché non mi tocchi, finché non mi tocchi. Grazie.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Britti, oggi sono io, canzone che ha anche cantato Mina, era il 1999. Oggi giocheremo al gioco della parola misteriosa.
1: Pronti, perché ci sono due biglietti per Super Max Angioni, pronti per voi, basta soltanto indovinare la parola di oggi.
0: Esattamente, quindi giocate solamente se interessati, se riuscite ad andare, se portate qualcuno, va bene, altrimenti lasciate spazio agli altri. Il numero è sempre lo stesso, 393 7366 170.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
8: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2020. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillola di Matteo Monti, abbiamo ascoltato Mina, è l'uomo per me. Poi chi c'era?
2: C'era anche Elodie con Andromeda e poi all'inizio Fabio Rovazzi con Faccio quello che voglio.
1: E noi giochiamo.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
1: È arrivato il momento di giocare al gioco della parola misteriosa al 393-7366-170.
2: Anche quest'oggi saranno 5 parole. A voi il compito di trovare la sesta, quella che noi chiamiamo misteriosa. In palio 2 biglietti per Max Angioni giovedì 9 luglio. Quindi guardate già l'agenda se siete liberi e disponibili a Castello di Udine.
1: Molto, molto bello. Quindi se siete sicuri di poter andare, giocate con noi. Le parole di oggi sono: spiaggia, giocare, manico, studio e viaggio.
2: Le ripetiamo: spiaggia, giocare, manico, studio e viaggio. Al 393-7366-170, qual è la parola misteriosa di oggi?
0: 393-73-66-170.

0: sembra normale che regaliamo tutti questi biglietti fantasmagorici. Prima Noemi, Imoda, oggi Max Sangioni. Avete la possibilità di andare al castello di Udine se indovinate la parola misteriosa.
1: Abbiamo detto spiaggia, giocare, manico, studio e viaggio. Al 393-7366-170 le vostre risposte, come sempre siete tanti. Andiamo a sentire qualcuno di voi. Pronto? Ce l'abbiamo?
2: Ciao ragazzi, allora la parola di oggi potrebbe essere il termine fotografico. Mi è venuto in mente un servizio fotografico in spiaggia, uno studio fotografico inteso come luogo di lavoro. E manico fotografico sarebbe, mi sembra, se non sbaglio, è tipo il cavalletto che sorregge la macchinetta, ecco. O parte del cavalletto, adesso non ho ben idea. E niente, potrebbe essere questo.
1: Vabbè, ci ha provato.
0: Non era questo.
1: No, non è questa la parola di oggi. C'è chi gioca con libero. No, non è libero. Può essere attività.
0: No,
1: ciao.
0: Non è neanche attività.
1: Non è attività.
0: Poi sentiamo.
3: La risposta giusta potrebbe essere ombrello. Enrico da Treviso.
1: Ciao Enrico, grazie per aver giocato con noi. Può essere tipo saluti da Udine, Francesco. Niente da fare. Ragazzi, le ripetiamo al volo, aprite bene le orecchie.
0: Spiaggia, giocare, manico, studio e viaggio. Qual è la parola misteriosa di oggi?
4: Radio Bella e Monella.

0: Due voci inconfondibili, Gianna Nannini e la Giorgia con Salvami, era il 2009. Stiamo leggendo le risposte che avete dato, siete stati bravi.
1: Allora, hanno indovinato in tantissimi. Ti faccio sentire un po' di voci dei nostri ascoltatori.
0: Vai, vai.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Bella e Monella. Ciao. La parola è borsa.
1: Brava.
2: Angela.
1: Ciao,
0: brava Angela.
1: Grazie per aver giocato con noi. Poi
3: la parola di oggi potrebbe essere gioco.
1: Sapevo che prendevo l'audio sbagliato. Ce n'erano due.
3: La parola misteriosa di oggi potrebbe essere borsa.
0: Bravissimo.
1: Al secondo tentativo. Poi c'è lei anche.
4: Buongiorno amici di Radio Belle Monella.
1: Senti,
4: buongiorno.
1: Domandica.
4: Sono Maria da San Donato di Piave. Secondo me la parola di oggi è borsa.
0: La borsa.
4: Un bacio a tutti.
1: Ciao. Ciao, ciao. Grazie per aver giocato.
5: Ciao Belle Monella. La parola segreta è borsa.
1: Vabbè ragazzi, avete indovinato in tantissimi.
0: Bravissimi.
1: Davvero, anche messaggi scritti, c'è un sacco di gente che ha giocato. Tania da Udine anche hanno indovinato, anche Mario da Pieve quest'oggi era riuscito ad indovinare, però lo sapete, vince sempre solo il più veloce o la più veloce. Oggi è una signorina, si chiama Sofia. E ci ascolta da Bella Venezia.
0: Quindi qui vicino una castellana doc, ti vai a vedere Max Sangioni al castello di Udine. Ricordi, fammi vedere la schermata.
1: Era l'otto.
0: Giovedì 8 luglio, a nome di Bella Monella. Era il 9, ecco. Giovedì 9 luglio al castello di Udine. Mi raccomando, quando andate, fate foto, video e poi taggate la radio.
1: Certo.
0: Taggate anche noi, che ci fa tanto piacere. Radio Bella e Monella.

0: Murphy si porta a casa questi due biglietti per Max Angioni, l'abbiamo detto, il 9 di luglio. Beh, buon divertimento e come sempre grazie a tutti per aver giocato con noi.
1: Noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Vuoi riempire il carrello?
3: Di più!
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
3: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
2: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
3: Prenota subito una prova.
2: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
3: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 chilometri dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: più bella è Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: pochi secondi alle 13.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
1: C'è un aggiornamento di notizie, ben ritrovati. La Giunta regionale ha deliberato la nomina dei commissari straordinari dei quattro enti parco del Veneto. Maria Chiara Bagatin per il Delta del Po, Stefano Sisto per i Colli Euganei, Mauro De Osti per il Parco del Sile e Simone Bertin per quello della Lessinia. Costituiti i rispettivi consigli direttivi, sarà possibile procedere alla nomina dei quattro presidenti dei parchi, chiudendo così la gestione commissariale.
3: Domenica prossima tappa padovana del Giro d'Italia delle cure palliative e pediatriche con la pedalata della vita, pedalata ecologica e solidale lungo l'anello dei Colli Euganei. Il presidente della fondazione La Miglior Vita Possibile, Giuseppe Zaccaria.
4: È un'iniziativa promossa dalla fondazione La Miglior Vita Possibile che si occupa della sensibilizzazione alla tematica delle cure palliative pediatriche e a supporto dell'ospice pediatrico di Padova. È una bella iniziativa. Sarà una bella giornata di festa, di solidarietà, di salute. Invitiamo tutti, famiglie, ragazzi, genitori, pazienti che possono farlo a partecipare, perché ci saranno diverse possibilità di tragitti e anche quindi diversi livelli di impegno.
3: Con la segnalazione di questo appuntamento per ora vi salutiamo, grazie per averci seguiti, buon pomeriggio, nuovo appuntamento alle 14.
5: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
6: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella, per Italian People.
7: Attenzione, attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Deghi arredare il tuo giardino?
12: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale €9.794 o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Macarena, Baby K, il nuovo singolo estivo che già ci piace proprio tanto. Inizia la seconda ora della pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella.
1: Allora, intanto mi sono un po' perso all'interno di questa notizia tra cui parleremo tra poco, perché questi due super famosissimi hanno due date in due posti.
0: Hanno?
1: Due date,
0: okay,
1: in due posti che non avrei mai pensato. Cioè, questi hanno una data in Austria e Polonia.
0: Certo, ma non
1: perché ascoltano loro in Polonia?
0: Prova ad andare in Russia a parlare di Albano, gli stendono il tappetino,
1: sì,
0: rosso. Stiamo parlando proprio,
1: sì,
0: di Albano e Romina Power. Lui ha dichiarato: non canterò mai più con lei, non esisterà mai più. Hanno litigato.
1: Ma secondo te è un litigio che può poi, insomma, tornare in una super pace o...
0: Secondo me no, cioè tutto è nato durante l'intervista che Romina Power è andata a fare dalla Fagnani,
1: allora,
0: quindi a Belve.
1: Senti, la Fagnani crea sempre problemi.
0: È vero. Io non so se riuscirei a sopportare una sua intervista. Poi con questo libro, no? Romina, e come mai è andata male con Albano? Cioè, ti viene veramente a dirle: ma perché sono venuta? Ma perché sono venuta a raccontare gli affari miei? Quindi davanti a queste domande, la cantante americana è tornata sul punto più doloroso della sua vita, cioè la scomparsa,
1: sì,
0: purtroppo della figlia Ilenia. Insomma, oggi in quest'ora andremo dentro la vita di Albano e Romina Power.
1: Vedremo dove usciremo.
0: Vedremo. Radio Bella e Monella.
2: Tutto

0: J-Ax con Ostia Lido 2019. Stiamo parlando di una coppia iconica del mondo della televisione e della musica, soprattutto Albano e Romina Power. Insomma, hanno litigato.
1: È successo un casino dopo questa intervista a Belve. Stiamo cercando un po' di entrare anche all'interno del litigio. Lui comunque è arrabbiatissimo.
0: Molto arrabbiato.
1: Ha detto poi che quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c'è più niente, allora le cose cambiano, e ha detto che non farà più un concerto. Sono gli ultimi due, in Austria e in Polonia.
0: Esatto, queste erano in realtà le parole che Romina Power ha utilizzato durante l'intervista a Belve. Comunque abbiamo capito che non scorre più buon sangue.
1: Ma secondo me faranno pace, anche un po' per far parlare di sé sui giornali.
0: ovvio. Poi ci viene anche un po' da chiederci, no? Qual è la coppia iconica della musica italiana, secondo te?
1: Beh, sicuramente loro sono nella top 5.
0: Top 5. Io rilancio con Mina e Adriano Celentano.
1: Belli anche loro.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta

0: Achille Lauro, comuni mortali, è iniziato il countdown, non vedo l'ora. Altra coppia iconica che però si è sciolta
1: sì,
0: da
1: però
0: poco.
1: Devi spiegare, perché adesso chi ci stava ascoltando cosa ha capito?
0: Ha capito, beh, che stiamo parlando di Albano
1: no,
0: e Romina
1: no,
0: Power.
1: No, gli manca sempre meno.
0: Ah, ad Achille Lauro. Vi sto frantumando i cosiddetti da non so quanto, che non vedo l'ora di andare a San Siro a sentirlo.
1: L'hai imparata tutta a memoria?
0: Quasi, sì. Ho già la scaletta.
1: E se scravassa?
0: E se scravassa? È vero, non hanno messo bel tempo. Dai, non chiamarmela!
1: No, non volevo chiamare niente. Comunque. Si parla di coppie iconiche della musica italiana.

0: messaggio di Caterina, ed è vero, come non ci siamo arrivati neanche noi. I comacose.
1: Esatto.
0: I più freschi di lasciamento.
1: E infatti, stavo per dirlo prima, poi ci siamo persi a parlare di Achille Lauro. Io ancora non riesco a superarla, questa cosa dei comacose.
0: Che poi adesso lei, toglimi una curiosità, io sai che.
1: California.
0: Si chiama così.
1: No, non si chiama California.
0: Nome d'arte.
1: Cioè, però sarebbe figo come nome, vero?
0: Vero che è speciale.
1: California. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
14: Delex.it.
13: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
14: Prenota subito una prova.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
18: Antonello Cerri suona
19: Italiamo.
3: Italiamo.
2: Italiamo.
1: Italiamo.
4: La grande festa italiana.
0: Vogliamo cominciare?

Hey niño. Te cuento una cosa.

0: Voilà, del nostro Antonello Cerri, tre canzoni. L'ultima erano Banfi e Sheridan con Bam Bam.
1: Poi c'è stato quel bel mashup degli 883 con The Cube Guys, Te Gusta, Nord, Sud, Ovest, Est. E all'inizio Geolie con Canzone d'amore.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stavamo parlando di Albano e Romina Power e di questo litigio dopo un'intervista avvenuta a Belve, quando Romina ha detto: quando pensi di avere un pilastro vicino, di colpo arriva il momento in cui non puoi più appoggiarti, non puoi più avere qualcuno su cui contare.
0: Beh, lui ha replicato, ha detto una pugnalata al cuore, quindi stanno facendo un po' botta e risposta per via dei programmi televisivi.
1: Sì.
0: Comunque, per chi è interessato, diciamo anche un po' le date dei posti, abbiamo detto Austria e Polonia, ma andiamo a dire i posti, vediamo se riesci a pronunciare. La prima data è fissata per agosto, prova a dirlo.
1: Seebühne.
0: Alle Seebühne di Mörsbich. Tu hai fatto tedesco,
1: sì.
0: Vero? Si vede.
1: Il palcoscenico sul lago di Neusdil.
0: Così facile, Neuslin?
1: Mi
0: immaginavo un Neuslin.
1: Neuslin. Può essere in Österreich, in Austria, Austria.
0: Vabbè, l'altro è facile, a Poznan.
1: Poznan, Polonia, sì. E dice: saranno gli ultimi due concerti insieme, basta, pugnalata al cuore ricevuta, lui non vuole andare avanti. Chissà che ne pensa Romina.
0: Secondo me fanno pace.
1: Sì. Ci scommettiamo, sì. Dai.
2: Radio Bella e Monella.

0: Lemonella, pezzo del 2013, molto calmi dobbiamo stare quando secondo me stiamo sotto palco e vediamo il nostro artista preferito per la prima volta.
1: Allora, visto che prima parlavamo di posti, di date, al 393-7366-170 è arrivato un messaggio che ci conferma un po' quello che è l'atmosfera dalle parti, insomma, all'estero, in poche parole. Lui dice: ciao, ho vissuto 12 anni a Poznan fino a pochi mesi fa, la città sta ribollendo per quel concerto.
0: Tutti attendono Albano e Romina. Non l'avessi mai detto.
1: Bravi, bravi loro.
0: Qual è il concerto più figo al quale hai assistito?
1: Beh, non sono stato a tanti concerti in vita mia. Forse ti tirerei in ballo quello di Ultimo all'inizio.
0: Sì?
1: Il primo, sì.
0: Quello di Ultimo.
1: Poca gente, lui poco famoso, tutto molto bello.
0: Ah, quindi non c'era tanta gente. Secondo me, invece, io ho la pari posto, i Coldplay e gli
1: Belli. I Coldplay, però, è sempre impossibile comprare i biglietti. Cioè, appena esco, vanno via in 10 secondi.
0: Ci sono riuscita, non so come, ce l'ho fatta.

0: La voce di Caterina e poi quella di Max Pezzali. Aeroplano, era il 1993. Hanno scritto un bel messaggio.
1: Sì, pollicioni all'insù per questa canzone che fa un po' tornare indietro nel tempo, ovviamente, gli ascoltatori nati prima di noi, ecco.
0: Esattamente, un anno prima di quando sono nata io. Allora, invece adesso parliamo di un pezzo uscito freschissimo di Dito nella Piaga che si chiama Businessman. Lei molto brava a puntare il dito, anzi a proprio metterlo dentro nella piaga, perché è molto ironica, molto satirica quasi.
1: Beh, il brano dovrebbe estremizzare lo stress del mondo aziendale, mm-hmm, e trasforma insomma un po', diciamo, quest'ansia da prestazione in questo ritmo super pop accattivante, e noi lo potremo ascoltare tra pochissimo su Belle Monella.
0: Esatto, una pressione di dover essere sempre produttivi, secondo me sta crescendo sempre di più ed è anche motivo d'ansia di moltissime persone. Tutta questa cosa di dover essere sempre pronti, sempre attivi, basta, siamo un po' più nel chill, un po' più tranquilli.
1: Sempre sul pezzo, ce lo ascoltiamo, Businessman.

0: ascolto.
1: Beh,
0: che diciamo,
1: niente male.
2: Cose sue, dai.
0: È molto riconoscibile lei. Ha trovato il suo stile, questo pop elettropop, e poi se ascoltate le parole è molto pungente, come abbiamo detto prima.
2: Dito nella piaga con Businessman chiude quella che è la nostra seconda ora insieme, pronti perché il post lunch time, lo sapete, dura fino alle ore 15.
3: Bella e monella, tutta da cantare.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Accetto i rifiuti da adeguarsi al rientro. Il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
10: Rifiuto.
9: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
10: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
4: Radio Bella e Monella.
11: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
4: Radio Bella e Monella.
11: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
12: le 14.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
15: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
16: Dal 26 settembre al 25 ottobre torna a Lodi il Festival della Fotografia Etica. Anche per la 17ª edizione di riferimento sarà il World Report Award, 16ª assegnazione. Ideatore e coordinatore Alberto Prina.
17: Guarda, sì, è un concorso internazionale che ha fondamentalmente l'obiettivo di dare un supporto al mondo dell'informazione attraverso la fotografia. Ci sono alcuni concorsi, ma sicuramente quello di riferimento e più conosciuto all'estero a livello italiano è il World Report Award all'interno del Festival della Fotografia Etica.
16: Il World Report Award offre una panoramica di impatto visivo ed emotivo su temi come la crisi umanitaria e la trasformazione ambientale nel pianeta. Questo attraverso le categorie individuate per assegnare il riconoscimento. Ci dica di più.
17: Abbiamo varie categorie, di nessuna è tematica, ma sono tutte in funzione del fotografo che può partecipare, dalla categoria master, che è l'assoluta, non ha regole di nessun tipo, alla sezione invece dedicata agli studenti, quindi chi sta frequentando una scuola di fotografia, alla sezione invece poi molto particolare, che è lo Spotlight Award. Andiamo a mettere una luce su, come dice la parola, proprio su quei fotografi che non hanno mai vinto i concorsi più importanti, i 5 concorsi di riferimento internazionali che noi abbiamo ritenuto essere il top 5. E quindi la sezione Spotlight è proprio dedicata a chi inizia nel mondo dei concorsi fotografici.
16: Grazie ad Alberto Prina, ideatore e coordinatore del World Report Award Documenting Humanity del Festival della Fotografia Etica.
4: Ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
12: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
18: Grazie amore, ma gli anni passano.
12: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
18: Poi ci sono i 70, gli 80.
12: Brava, pensiamoci ora con Generali.
19: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
20: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
21: Non voglio essere fritto!
22: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
21: E gli altri?
22: Gli altri vadano a farsi friggere!
23: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
15: Bella e Monella, tutta da cantare!

0: con Flamenco Paranoia, la nostra terza ora, 6 minuti dopo le 14. Ormai è giugno, è quasi estate, per le temperature che ci sono già lo è, e quando è così arrivano le zanzare. In realtà arrivano anche prima.
1: Sono già arrivate. Io sono già piena.

0: articolo per questo dermatologo, perché dice c'è una protezione limitata, meglio utilizzare repellenti DEET. Allora, è un principio attivo che è molto diffuso ed efficace in realtà in tutto il mondo contro zanzare ed altri insetti. Come agisce? Crea uno scudo invisibile e confonde un po' l'olfatto dell'infetto, cioè quando si avvicina in realtà non è che lo uccide, ma lo tiene lontano, no?
1: Manda in confusione, effetto attacco dei Pokémon sui videogiochi.
0: Bella, cosa mi hai sbloccato? È vero. Tra poco vedremo, insomma, cosa è giusto utilizzare e cosa no.

cose facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: uno dei tanti capolavori di Cesare Cremonini, Ragazze facili su Bella e Monella.
1: Si parla di zanzare perché con l'arrivo dell'estate aumenta la loro presenza e dicono che scelgono le vittime da mordere seguendo gli odori, il sudore, l'anidride carbonica. E sai che c'è la leggenda famosa che dicono: ti ho mosso la zanzara, vuol dire che il sangue è buono.
0: Sangue dolce anche, no?
1: Significa niente.
0: Quindi non vuol dire niente.
1: Sono tutte leggende metropolitane.
0: No, vabbè. Una leggenda che in realtà è veritiera è che adesso è il momento della canzone che fa, perché potete richiedere la vostra canzone preferita.
1: 393-7366-170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: fuori, perché in realtà è giovedì, ma il weekend è già vicino. Al 393-7366-170 è arrivato un momento speciale.
1: È quello della canzone che fa, come sempre, tante richieste, solo una, quella scelta. Ma non fermatevi ovviamente nel richiederci le canzoni, anche perché poi un giorno arriverete anche voi a mettere voce e manina sulla nostra playlist musicale. Ma va bene, andiamo a scoprire chi è stato scelto quest'oggi per la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno ragazzi, vorrei sentire la canzone Baila

0: quindi cosa dobbiamo metterci per tenere lontane le zanzare?
1: Allora, il consiglio personale è quello di puzzare, quindi okay, non lavarsi.
0: Non lavatevi.
1: Sapere ho proprio un cattivo odore.
0: L'odore.
1: Poi, vabbè, le persone magari non vorranno starvi vicino, però anche le zanzare.
0: Potete coinvolgere tutti, tanto le persone ormai rompono le scatole, quindi le tenete lontane.
1: E risparmiate anche in bolletta.
0: Esatto.
1: Dell'acqua.
0: Esatto, esatto, che costa sempre di più anche l'acqua,
1: esatto,
0: avete visto?
1: Esatto,
0: ma
1: esatto,
0: roba da matti. Cosa facciamo? Cosa facciamo adesso?
1: Andiamo una piccola pausa, dopo torniamo qui in diretta su Radio Bella e Monella.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1.400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
7: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti,
8: ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Motore, azione, Chuck si gira.
13: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
14: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
15: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
18: Quando il rientro a casa sembra un miracolo, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
19: Ageo,
18: arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
20: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
21: Tu lascia fare, sempre polemico.
22: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
23: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
26: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
25: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella
1: e Monella. La pillola degli anni firmata Matteo Monti. C'erano Coez e Fra Quintale con Che colpa ne ho.
2: Poi c'era anche Jovanotti con Serenata Rap, Serenata Rap. E all'inizio Anna Hearty Five con I Love You.
0: Bella e Monella.
1: Certo, e adoro anche quando gli ascoltatori scaricano la app, perché potete farlo gratuitamente.
2: E anche perché la Dall'Anci prende la parcella.
1: Ma non è vero.
2: 5 euro più o meno che prende a download fatto. Va bene, no, scaricate la parte gli scherzi, perché lo sapete, stiamo regalando un sacco di biglietti in questi giorni durante i nostri giochi. Anche nella nostra applicazione, compilando il form, potreste arrivare a vincere dei super premi, dei super gadget.
1: Esatto, quindi andate su Google Play, di Apple Store. Poi vi diciamo sempre di unirvi al nostro gruppo Telegram, quelli di Bella Monella, anche lì, perché vi diamo anteprime, concorsi, news esclusive direttamente sul vostro telefono.
2: È importante, perché tante volte capitano quei super premi, come circa 2 settimane fa quando abbiamo regalato il super soggiorno a Union Lido.
1: Capito, dovete essere sempre aggiornati con noi di Radio Bella e Monella.
0: Radio Bella e Monella.

0: Rotonda, la collaborazione con Da Sup e Tiziano Ferro.
1: Allora, noi vi ricordiamo anche quella che potrebbe essere l'idea per fare un evento, perché ogni tanto ci arrivano i messaggini: ma ragazzi, ma come fare se vogliamo avervi con noi?
0: Infatti ci avete anche scritto un messaggio: noi come possiamo organizzare un evento con Radio Belle Monella?
1: Intanto vi lascio l'email eventi@classe1.it o il numero che potete chiamare allo 0423 736655, e vi danno tutte le info utili.
0: Esatto.
1: Noi vi spieghiamo un po' quelli che possono essere i format da fare.
0: Vi possiamo aiutare con l'idea, quindi, per una serata super vincente. Costruiamo tutto intorno alle vostre esigenze, quindi portiamo palcoscenico, impianti di amplificazione, LED wall, progettazione grafica, artisti, ospiti indimenticabili, facciamo tutto noi.
1: Beh, posso dire, potremmo mettere anche un po' il servizio catering.
0: Sì?
1: Due paninetti,
0: aperitif. E chi li fai tu?
1: Beh, io mi posso offrire.
0: Damiano è bravo a fare
1: da
0: mangiare.
1: Sono bravo, bravissimo.
0: Quindi, ripetiamo, eventi@classe1.it per organizzare l'evento con Radio Belle Monella.

0: era il 1988, Antonello Venditti, In questo mondo di ladri. Che dici, facciamo un recap di quello che abbiamo parlato oggi?
1: Beh, come sempre abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo cantato, abbiamo giocato, abbiamo regalato 2 biglietti per Max Angioni giovedì 9 luglio, ufficiale.
0: Sì.
1: Una volta la data è
0: ufficialissimo,
1: giusta.
0: Ufficialissimo,
1: abbiamo sbagliato. Poi abbiamo parlato e abbiamo capito di questo litigio, abbiamo approfondito questo litigio tra Albano e Romina Power.
0: Sì,
1: chissà
0: sì.
1: se faranno la pace.
0: Dai, noi siamo convinti di
1: sì.
0: Poi siamo passati da tutt'altra parte, al mondo delle zanzare, ai repellenti che a volte le attirano, quindi abbiamo capito che i cattivi odori le tengono lontane, quindi il consiglio di Damiano è stato di lavarvi un pochettino meno.
1: No, ecco. No, non fatelo proprio, soltanto in estreme occasioni.
0: Occasioni.
1: Se proprio arrivate al limite, allora ci potete pensare. Va
0: esatto.
1: Bene, per quanto ci riguarda ci sentiamo domani dalle 12 alle 15, durante ovviamente la pausa pranzo, paciarotta e scrocchierella.
0: Dalla Dallana e Damiano Menta è tutto, buona giornata, ciao!
1: Ciao.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Vuoi riempire il carrello?
4: Di più!
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Di più! Scegli di più!
3: Allora vieni nei supermercati Di più! Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di più!
5: Igrest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
7: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
8: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
7: Ele, muoviti!
8: Arrivo!
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
12: Radio Bella e Monella.
13: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
12: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, pochi secondi alle 15.
14: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
15: A Voci del Territorio parliamo di un'azienda a servizio e a supporto di altre aziende. Conosciamo da vicino Pratica, dalla voce del presidente Leonardo Cacchione. Benvenuto, buongiorno.
16: Buon pomeriggio, la ringrazio Elisa.
15: Quando nasce Pratica e come è cambiata negli anni?
16: Pratica nasce da un'idea di 25 anni fa, dove nell'ambito di quelli che erano i rischi per la sicurezza sul posto di lavoro si trovavano moltissimi liberi professionisti, ma non c'era una vera e propria società che raggruppasse le molte professionalità di cui necessita questo settore. Quindi siamo partiti da un'idea e l'abbiamo realizzata nel giro di pochi mesi, e da lì siamo partiti con un metodo che fosse diverso un po' da molti altri, perché le PMI in particolare hanno difficoltà a seguire tutte quelle che sono le normative da applicare. Quindi l'evoluzione degli anni è stata, devo dire, molto interessante, anche perché ci siamo dati una struttura imprenditoriale con ufficio marketing, commerciale, gestionale, tecnico, formazione. Il successo è arrivato nel giro di veramente poco tempo, perché con i contratti all inclusive sostanzialmente siamo noi, ed è questa la grande differenza, siamo noi che andiamo dal cliente a sollecitarlo a portare avanti dei progetti, dei programmi di tutela del lavoratore.
15: Vi ricordo che potete ascoltare l'intervista completa andando sulla pagina dei podcast sul nostro sito classe1.it. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
14: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800

0: canzone da cantare.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 euro al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi.
3: Carrefour. Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
4: Click, click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: dice Fede con Alex Britti, viva la vasca su Radio Bella e Monella. Adesso amici continuiamo a tornare indietro nel tempo, ma questa volta lo decidete voi, perché andiamo a capire quali erano le prime canzoni in classifica l'11 giugno del 1995, del 2006 e del 2022. Nel 1995 la prima canzone in classifica in Italia, ovviamente parliamo di canzoni italiane, era Falco a metà di Gianluca Grignani, mentre per quanto riguarda il 2006 c'era Tiziano Ferro con Stop Dimentica, mentre del 2022 c'erano Fedez, Tananai e Mara Sattei con La Dolce Vita. Quindi a voi l'ardua sentenza, in che anno volete che torniamo? Nel 95 con Grignani, Falco a metà, nel 2006 Tiziano Ferro, Stop Dimentica, o nel 2022 con Fedez, Tananai, Mara Sattei, La Dolce Vita? Ditemelo 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è. Ho bisogno di

0: Salda Vinci, Rossetto e Caffè su Radio Bella e Monella. Abbiamo dato a voi la possibilità di scegliere che canzone ascoltare qui su Bella e Monella. Se tornare con la prima in classifica l'11 di giugno 1995, Falco a metà, Gianluca Grignani, o l'11 giugno 2006, Stop Dimentica, Tiziano Ferro, o l'11 giugno del 2022, La Dolce Vita, Fedez, Taranai e Marasattei. Non torneremo con gli ultimi citati nel 2022, come non torneremo neanche nell'anno in cui l'Italia ha vinto gli ultimi mondiali, nel 2006 con Stop Dimentica Tiziano Ferro, ma torniamo nel 1995 con Gianluca Grignani, Falco a metà.
1: Radio Bella e Monella.

0: Nicola Iezzi, stessa direzione su Radio Bellamonella. Chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, torniamo con Antonello Cerri e poi giochiamo insieme a voi. A tra poco.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
4: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
5: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
4: Ma che fa, mero bel mestiere?
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina.
8: Grazie, amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a €2,19 e con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a €2,79. Lidl, vale davvero.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
0: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Il nuovo singolo di Baby K, Tuca Macarena, su Radio Bella e Monella. Dai che giochiamo!
1: Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo!
0: E ritorna il cruciverbami questo. Io in mano ho un cruciverba cartaceo, come ben sentite. Il numero è sempre lo stesso, 393-7366-170. È molto semplice. Io vi darò due definizioni e voi invece al nostro numero dovrete rispondere nella maniera corretta dando le due risposte corrette. Attenzione che oggi cerchiamo una parola che ha quattro lettere e l'altra invece che ne ha cinque. Quali sono le due definizioni di oggi? La prima è fratello di Romolo. La seconda invece è dio romano della guerra. Sono semplicissime, facilissime. Fratello di Romolo e dio romano della guerra. 393-7366-170.

0: casa per te.
1: Il Bundabash è l'unica cosa che vuoi su Radio Belle Monella. Andiamo a capire chi è il nostro vincitore per quanto riguarda il cruciverbo amiquesto. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta targata Belle Monella. Allora, le due definizioni di oggi erano fratello di Romolo e stavamo cercando un qualcuno, una risposta che avesse quattro lettere. L'altra invece è dio romano della guerra con cinque lettere. Sentiamo che cosa avete risposto voi. Dica.
2: Le due definizioni sono Remo e Ares.
1: Eh no, allora la prima è anche giusta, la seconda no, perché Ares, se non vado errato, ha quattro lettere. E poi noi stavamo cercando la parte, ovviamente quella romana, non greca. Attenzione, sentiamo lei. Di chi?
3: Remo.
1: Sì.
3: Eolo.
1: No, non è Eolo, no.
3: Remo,
1: mi dispiace.
3: E Marte.
1: Ecco.
3: Ho sbagliato prima.
1: Mannaggia, mannaggia, ma per veramente una questione di secondi.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Remo.
1: Sì.
4: E Marte.
1: E Marte, raddoppiamento sintattico.
5: Remo, Marte.
1: Bravi.
5: Stefano da Codroipo.
1: Bravo Stefano da Codroipo.
6: Dica.
1: Ciao.
6: Allora, Remo e Marte.
1: Oh,
6: Roberta
1: bravi.
6: Da Palmanova. Ciao.
1: Bravi, bravi tutti quanti, però dobbiamo fare le congratulazioni a colui che è stato il più veloce di tutti, ovvero Raffaele da Treviso, che quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
7: Radio Bella e Monella.

0: Alessandra Amoroso e Big Mama con Mezzo Rotto su Radio Bella Monella chiudono la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi vi ricordo 16:18 siamo qui insieme a voi, a tra pochissimo.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora, acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
9: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Radio Bella e Monella.
12: Vuoi portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
11: Radio Bella e Monella.
12: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
11: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 16 in punto.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
15: Radio Bella e Monella, traffico.
16: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Trieste, code a tratti tra Brescia Ovest e il bivio A4 a 22 Torino-Brescia, questo per traffico intenso. Sulla 13 Bologna-Padova, in direzione Bologna, coda di 3 km tra Rovigo e Occhiobello per traffico congestionato. Sulla 14 Bologna-Taranto, in direzione Taranto, coda di 1 km tra Faenza e Forlì per traffico congestionato. È tutto.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte forte, sempre.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatino!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

con Romantica su Radio Bella e Monella apre ufficialmente le due ore nelle quali dovrebbero esserci Andrea e Alvise. Ultimamente c'è chi va, c'è chi viene, ma domani ve lo promettiamo, saremo qui insieme entrambi con voi. Ma

0: diciamo solo al Vise per oggi, ma va benissimo così, insomma, anche io sono stato assente per un discorso di ferie. Detto questo, ciao a tutti quanti, 16:06, siete su Radio Bella e Monella fino alle 18 con voi, tante le cose da fare, tra l'altro tra poco ritorneranno i nostri titoli di notizie casuali. Prima però ritorna la musica, immediatamente c'è Gigi D'Alessio con Mon Amour.
1: Radio Bella e Monella.

0: Il Pagante e Villa Banks con Spingere su Radio Bella Monella. È arrivato il momento, signori miei, delle nostre, anzi dei nostri titoli, ok, di notizie casuali, mai mai mai più belli di oggi possono essere così. E quindi abbiamo così ciulato la ruota della fortuna a Gerry Scotti e andiamo a girare proprio questa ruota per andare a capire quale titolo verrà fuori adesso. Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, si sta per fermare. Attenzione, fermi tutti quanti, anche voi. Eccolo qua. Oh, il titolo è questo, signori miei. Rocío Muñoz Morales, la festa per i 38 anni. Mini dress rosso, location esclusiva nel cuore di Roma e invitati VIP. Nessuna traccia di Andrea Iannone. Mi verrebbe da dire un sacco di cose, però non posso dirle perché non sono radiofoniche. Ogni tanto ti insegnano anche questo. Detto questo, se qualcuno ha idea di dove fosse Andrea Iannone, il numero lo conoscete, altrimenti 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Tutta da cantare.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Safe, tu mi piaci tanto su Radio Bella Molella. È arrivato il momento del secondo titolo di notizia casuale, quindi preparatevi. Prima abbiamo parlato di Rocío Muñoz Morales, adesso invece parliamo di... Attenzione, l'abbiamo rigirata la ruota di Gerry Scotti, che continua ad andare avanti, non si sa come, pur non avendo la ruota. Eccola qua, attenzione, perché parliamo di Ignazio Moser, che difende il papà Francesco dicendo: non è vero che non ricorda il nome della nipotina, viene dipinto come il cattivo. Qualche giorno fa era venuta fuori appunto una notizia dove sembrava che nonno Moser non si ricordasse il nome della piccolina. Mi verrebbe da dire tante cose, anche queste purtroppo non sono radiofoniche, insomma è una bellissima famiglia, lasciamoli stare. Se il nonno anche per un secondo non si ricorda, anche a mia mamma capita molto spesso di chiamarmi con il nome di mio fratello, ma sti grandissimi, possiamo dirlo a gran voce, sti grandissimi.
1: Radio Bella

0: Dai, bella Madonnina su Radio Bella Monella chiude questa nostra mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e si torna con gli anni e il nostro Matteo Monti. Piccola pausa e siamo qui con voi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: boombox doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Deghi trovare il prezzo migliore.
0: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Deghi scegliere, cliccare.
2: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
5: Vuoi riempire il carrello?
6: Di più.
5: Vuoi fare scorta risparmiando?
6: Di più.
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
10: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
14: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
16: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella. E grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Gianni Togni con Semplice, Vasco Rossi con L'uomo più semplice e Raffaella Carrà con Tanti auguri. Semplice, no? Grazie mille al nostro Matteo Monti, grazie, grazie.
1: Bella e monella.
0: Oh, adesso amici, preparatevi perché chiacchieriamo con voi al 393-7366-170. Allora, avete presente la modalità aereo? Quando siete su un aeroplano avete l'obbligo di mettere appunto questa modalità legata ai vostri telefoni. Beh, pensate che dal 2027 si potranno invece utilizzare gli smartphone in volo. Per tanti anni, no? Per decenni, che lo si desiderasse oppure no, volare ha comportato questo inevitabile effetto. Cioè, una volta entrati all'interno dell'aeromobile, l'isolamento digitale era sostanzialmente forzato. Cioè, cosa consiste tutto quanto? Le email non potevi mandarle, non potevi mandare l'ultimo messaggio e quant'altro. Poi ovviamente c'è chi fa il furbetto e magari si registra o fa la diretta, fa la telefonata, però prima o poi la linea cade, anche se in realtà ti dicono di dover tenere in modalità aereo. Ecco, tutto questo dal 2027 potrebbe iniziare a scomparire, quindi cosa significa? Che potrete avere il vostro vicino di posto che a 10.000 metri da terra videochiama la famiglia urlando. Io credo che questa cosa sia meravigliosa. Provate a immaginare, che ne so, la tratta Roma-New York con 10 ore di videochiamata per poi raggiungere tutti quanti la famiglia. Siete diventati una famiglia se sei al telefono con quello a fianco, ovviamente a New York, che ti abbracciano così a braccia aperte perché sei diventato parte anche tu di questa famiglia. Ecco che noi vogliamo così un po' scherzare con voi al 393-7366-170 chiedendovi, secondo voi, qual è il vicino di viaggio più odioso, quello che non vi sopporta, potreste mai di avere a fianco. 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da

0: 2007, Daniele Silvestri, Gina e l'Alfetta su Radio Bella Manella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 il vicino di viaggio più odioso secondo voi. Cioè, come abbiamo detto prima, dal 2027 molto probabilmente sui voli si potrà utilizzare internet. Tanto bello, però se passi 10 ore di volo ad avere una persona che sta costantemente in videochiamata, probabilmente dopo un po' potrebbe venirti l'orticaria. Ad esempio c'è Francesco che dice: il vicino di viaggio che puzza, e fin qua gli si può anche dare ragione, o i bambini che fanno rumore, molto rumore, va a sottolineare. Saluti Francesco. Ci può stare, però in quel caso lì c'è sempre quella diatriba, no? Con chi te la devi prendere, con il bambino o con il genitore? Sì. Come tutti quanti pensiamo, sicuramente con il genitore. Però ecco, sicuramente lui è più uno di quelli che magari sopporta la videochiamata, ma non una persona che tendenzialmente va a puzzare. Noi abbiamo anche una classifica, ovvero le cabine da incubo, mettiamole in questa maniera, i peggiori vicini di viaggio che si possono incontrare durante appunto un volo, perché in questo momento stiamo parlando solo ed esclusivamente di aeroplano. 393-7366-170, il vicino di viaggio più odioso secondo te.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Dal 2003 Mario Venuti veramente su Radio Bella e Monella. Noi continuiamo a chiedervelo al 393-7366-170, il vicino di viaggio più odioso secondo voi. Adesso però ritorno alla musica. Su Bella e Monella c'è il nuovo singolo di Gaia, Bossa Nostra.

0: Gaia con Bossa Nostra su Belle Monella chiude anche la seconda ora insieme. Detto questo, amici, piccolissima pausa, estendiamo anche ai viaggi in treno, in auto, qualsiasi tipo di viaggio. Il viaggiatore più odioso secondo voi, quello a fianco a voi, eh?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da adeguarti al rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
3: Rifiuto.
2: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
3: Rifiuto.
2: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
3: Rifiuto.
2: Colpo di scena, rifiuta tutto.
3: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, video sorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
1: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
6: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 17:02.
7: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Ben trovati in redazione Mauro Baldan. La Guardia di Finanza di Siracusa, su disposizione della Procura della Repubblica locale, ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali legati ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati. Sono 12 gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Oltre 60 società avrebbero dichiarato interventi di riqualificazione edilizia su 22 condomini, tra cui a Bergamo, Padova, Roma, Verona. Negli ultimi anni le condizioni meteo avverse hanno provocato danni importanti in molte regioni, come in Veneto. La giunta regionale ha ora approvato il riparto di oltre 1,65 milioni di euro destinati al ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio regionale tra maggio e giugno 2024 e aprile 2025. Piena di gioia per aver potuto avere al suo fianco l'amata cagnolina Joy durante la prima seduta di chemioterapia. Lo ha dichiarato una paziente del reparto oncologia dell'ospedale trevigiano di Montebelluna. La decisione di assecondare la richiesta è giunta dall'USL 2 Marca Trevigiana, che di recente ha avviato un progetto sperimentale pare apprezzato. È tutto.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Tutte estive in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Parliamo della... Abbiamo aperto con questa notizia la modalità aereo, che anche nei low cost questa moda, tra virgolette, andrà a perdersi. Non è tanto una moda, è una questione di sicurezza. Però pare che appunto l'anno prossimo ci possa essere un'apertura e quindi anche gli smartphone saranno utilizzabili, oltre che i computer e quant'altro, all'interno del veicolo mentre sta volando. Quindi ovviamente uno va in base anche al proprio piano tariffario di quello che può fare. Quindi io ho lanciato così la provocazione di avere un qualcuno per 10 ore a 10.000 metri che fa una bella videochiamata con la famiglia, che poi vedrà all'arrivo in... Così avevo fatto Roma New York, a New York tutti quanti sarete diventati una bella famiglia. 393 7366 170, sentite un po' che cosa ci avete raccontato voi. Dica.
2: Ciao,
1: Bella Monella,
2: il compagno di viaggio più rompiscatole è quello chiacchierone.
1: Quello chiacchierone, vedi? Quello che non ti molla mai, quello che ti asciuga sostanzialmente. Raccontatecelo, 393 7366 170, il vicino di viaggio più odioso secondo voi.
3: Radio Bella Monella.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole.
1: Olly con Questa Domenica su Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 il vicino di viaggio più odioso secondo voi. Prima vi parlavo anche di una top 10 per quanto riguarda la cabina da incubo. Ok, potremmo fare un nostro format legato agli aerei, ovviamente copiando un pochettino quella tipologia di format lì. Ovviamente sto scherzando, amici di qualsiasi tipologia di televisione e quant'altro. Detto questo, al decimo posto troviamo lo smanettone tecnologico rumoroso. Magari, che ne so, qualcuno mettendo in modalità aereo il computer riesce, nonostante non abbia connessione e quant'altro, ma magari, che ne so, prendiamo uno studente dell'università che deve scrivere la tesi, inizia a battere come se stesse battendo a macchina, ok? E quindi ti provoca del rumore di fondo che è abbastanza importante, che non ti piacerebbe mai sentire. O ad esempio il controllore del bracciolo, una sorta di come si potrebbe dire, quel amministratore di condominio dei vari spazi, no? Un 50% di bracciolo è tuo, l'altro 50% è mio. Se invadi, inizio a guardarti male, dopodiché inizio a sbuffare, dopodiché ti dico: senti bello, il 50% è mio, il 50% è tuo, come la mettiamo? Che alla fine ti arriva un pugno in faccia. La mettiamo in questa maniera. 393-7366-170, il vicino di viaggio più odioso secondo voi.
2: Radio Bella e Monella.

0: Minacci, maledetto me su Radio Bella Monella, vi sto chiedendo al 393-7366-170 il vicino di viaggio più odioso secondo voi, quello che proprio non vorreste mai avere. Prima abbiamo parlato di volo e quant'altro, poi abbiamo aperto a tutto, in treno, in autobus, in macchina, la qualsiasi.
1: Il vicino d'auto più odioso è quello, sì, che si mette a, che magari sta zitto per tutto il viaggio, no? Mm. Per metà del viaggio, e dopo si mette a parlarti, a farti una conversazione quando per radio passa la canzone che tu vorresti cantare.
0: Hai capito?
1: E io ti butto fuori dalla macchina.
0: Sai cosa gli diciamo? Esatto, non si fanno queste cose, assolutamente, per niente, non si fanno per niente. Poi c'è anche chi dice: ciao, sono Donatella e io direi il vicino di posti in aereo peggiore è quello che ha paura di volare. Vi è mai capitato di avere un qualcuno che avesse paura di volare a fianco? Magari di conosciuto, farebbe ancora più ridere di sconosciuto, perché magari ti chiede la mano per tenertela stretta e farebbe molto molto ridere. Tra l'altro è all'ottavo posto il panico volante, cioè tutti quelli che magari hanno la paura delle turbulenze o quant'altro, che gli viene l'agonia per tutto, per la partenza, per l'atterraggio, per le turbulenze, tutto, come si mette la cintura di sicurezza, cioè alla fine ti mette ansia pure a te. 393-7366-170, il vicino di viaggio più odioso secondo voi.
2: Radio Bella e Mo-

0: Attenzione, attenzione amici, perché abbiamo un infotraffico per quanto riguarda certe zone dell'Italia. Dica!
1: Bella, pregare l'informazione.
0: Vai!
1: Se prendete l'autostrada da San Donà verso Portogruaro, non prendetela perché c'è un incidente.
0: Ecco, fate attenzione all'incidente, speriamo che nessuno si sia fatto male. Adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, tra poco insieme a voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: E sì?
3: Sì e no fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Deghi aprire la pagina deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
9: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
16: Radio Bella e Monella, ovvio!
17: C'è sempre un sogno, pronto?
18: Motore, azione, Chuck si gira.
19: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
18: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
20: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com o allo 0423 73 66 12.
21: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
20: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
22: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
23: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
24: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
25: Delex.it.
24: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
25: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
24: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
25: Prenota subito una prova.
24: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
25: Delex. delex.it.
24: Delex, il tuo partner al lavoro.
0: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
1: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
2: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
26: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
27: Antonello Cerri suona
28: Italiamo.
29: Italiamo.
30: Italiamo.
31: Italiamo.
32: La grande festa italiana.
33: Vogliamo cominciare?

0: E grazie mille al nostro Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare Black Coffee vs Lucio Dalla in Raptor, Caruso Meshup, Pino Daniele, Io So Paz, Afro House Remix e Mahmood vs Manu Chao con Tutta Bongo Gold Meshup. Grazie ancora al nostro Antonello Ceri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Oh amici, partiamo con gli ultimi 20 minuti insieme, dopodiché arriverà Rocky Festaiolo dalle 18 alle 21 insieme a voi, ovviamente dalle 19 con Greta. Detto questo, stiamo parlando con voi al 393-7366-170 per quanto riguarda quale potrebbe essere per voi il peggior compagno di viaggio. Prima abbiamo parlato di voli, aeroplani, macchine, perché c'è stata anche qualcuno di voi che ha raccontato della macchina, ma sentiamo anche lui. Dica.
2: Ciao Alvis, buonasera da Giovannino da Jesolo e dalla grande Dina, ha detto fate Turchia.
0: Ecco, fate Turchia. Salutiamo
2: il viaggio più odioso, beh, su tanti. Però quando io viaggio con mia moglie a fianco, cazzo, è l'incubo.
0: Benissimo.
2: Mi fa fare incidenti, se devo guardare più a lei che le macchine davanti. Ciao Alvis, da Giovannino da Jesolo,
0: tu sei furbetto.
2: La fate Turchia.
0: Tu sei furbetto perché mentre guidi, guardi fuori, guardi e sappiamo tutti che cosa guardi, e giustamente tua moglie ti rimprovera e fa anche bene. Tra pochissimo andiamo in conclusione dell'argomento anche con la classifica cabine da incubo, che eravamo arrivati all'ottava posizione. Per quanto riguarda la settima c'è il tossitore seriale, quello che ce l'hai a fianco, quello che ti vuole attaccare una bella bronchite nonostante l'aria condizionata ti arrivi di taglio sul collo. C'è anche il maniaco del finestrino, quello che lo deve aprire e chiudere senza una logica, ovviamente ti blocca anche la luce per ore, e il mangiatore aggressivo alla quinta posizione, per poi avere il dormiglione invasivo, quello che si appoggia sulla sua spalla perché si è dimenticato il cuscino. Ma 393-7366-170, il vicino di viaggio più odioso secondo voi?
3: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Luna Pop, un giorno migliore su Radio Bella Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento, o meglio, della nostra cabina da incubo. Stiamo parlando, no, che dal 2027 tutti quanti i voli, anche quelli low cost, tendenzialmente potrebbero darvi la possibilità di avere internet e quindi poter videochiamare per 10 ore vostra nonna, vostra mamma, vostra moglie, i vostri figli, insomma, chi cavolo vi pare e piace. Ma per quanto riguarda la classifica delle cabine da incubo, ovvero i peggiori vicini da avere a fianco mentre sei in volo, al numero 3 troviamo il super rumoroso, quello che magari ha le cuffie a palla, il video senza auricolari e zero vergogna. Ci può stare, assolutamente, magari se li hai dimenticati, però pur di ascoltare tutta la discografia di quell'artista che proprio vi sta magari sulle balle, capita assolutamente. Seconda posizione per il chiacchierone instancabile, cioè quello che si siede a fianco a voi e vi asciuga totalmente, da quando c'è il decollo a quando si atterra e voi arrivate sfiniti pur non avendo fatto tra virgolette niente. Ma il peggiore è il calciatore del sedile, quello che continua magari a spingervi con le gambe allo schienale. Ecco, io vieni un attimo in onda, Rocky, per piacere.
1: Sì, certo, hai bisogno.
0: Tu quanto alto sei?
1: Un bel po'.
0: Ecco,
1: si vede che più o meno 1,92.
0: Ecco, tendenzialmente io sono 1,84, lui è 1,82. Vogliamo
1: 92.
0: Già. Sì, 92. No, scusami.
1: Non sbagliate su queste cose, ci tengo.
0: Noi vi vogliamo chiedere scusa per quelle volte che vi diamo le ginocchiate. È che i voli low cost sono stretti.
1: Infatti non vado più con i voli io.
0: Ah, hai capito? Lui non va in business.
1: Più, non viaggio più, basta.
0: Cazzo, no, no. Ti chiedo scusa. Allora puoi tornare lì nell'angolo a piangere.
1: Molto bene.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Zucchero, solo una sana consapevole libidine su Radio Bella Monella chiude le nostre due ore insieme per quanto riguarda la fascia dedicata ad Andrea e Alvise, le tre per quanto riguarda 15-18. Io ritorno domani sempre alle stesse ore, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Adesso vi lascio con Rocky Festaiolo fino alle ore 19 e poi insieme a Greta. Ciao!
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più!
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più! Scegli di...
2: Allora vieni nei supermercati Di più! Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di più!
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Château d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
9: Sono noto per questo giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 18 e un minuto.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Meloni attacca l'UE, burocrati, e sull'Ucraina chiede una figura autorevole per negoziare con Mosca. Nelle comunicazioni alla Camera, prima del Consiglio europeo, la Premier ribadisce il sostegno a Kiev. Schlein la critica. Il paese è fermo, le parole, nonostante il PNRR. Basta propaganda. Dopo 2 anni e mezzo la BCE torna ad alzare i tassi. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese ogni 100.000 euro di debito, a seconda del tasso di ammortamento e della durata residua del mutuo. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Calcio, sarà Messico-Sudafrica dalle 21 all'Azteca a dare inizio ai mondiali nordamericani. Nell'iconico stadio Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna. 48 nazionali presenti, da domani via i match fra Canada e Stati Uniti. Questa è le breaking news di TGcom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: No, dico, certo.
14: Eh beh, ma i nostri controlli.
15: Oh, le
14: sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV-Line.
14: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV-Line!
14: Maniaci della qualità.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.

0: Mare.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: È permesso?
2: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a €2,19. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a €2,79. Lidl, vale davvero.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale €9.794 o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Ed eccoci qua, buonasera a tutti quanti. Salutiamo e ringraziamo Alvise che tornerà domani. Noi cominciamo.

Buonasera, che cavolo, carichissima sei questa sera, ma soprattutto buonasera a tutti, state ascoltando sempre Radio Bella e Monella, 18 minuti, anzi 8 minuti dopo le 18, stavo già sbagliando, che figuraccia, io sono Rocky e oggi vi terrò compagnia per un'ora in più rispetto al solito, perché sono in sostituzione di Andrea Ferrara che tornerà comunque domani seguendo il consueto palinsesto giornaliero, quindi dalle 18 alle 19 insieme a me in solitaria, poi come sempre tornerà anche Greta dalle 19 alle 21 e quindi vi faremo compagnia un pochettino assieme, sempre pieno di news, pieno di italiano, pieno di pillole, pieno di canzoni da cantare, ma soprattutto anche pieno di gossip, sì, perché in realtà Greta si sta già preparando là in angolino, che si sta preparando un sacco di cose. Volevo partire subito con il primo brano della serata, che è quello di Zero Assoluto, semplicemente, però intanto vi dico che dovete preparare subito i telefonini, subito però, perché cominciamo subito a bomba giocando per vincere due biglietti per il concerto, lo chiamo sempre, ma in realtà è uno show, di Max Angioni, che sarà il giovedì 9 di luglio al Castello di Udine. Quindi telefoni alla mano, il numero è sempre quello 393 73

Perfect! Qui su Radio Bella e Monella, e certo, siamo proprio perfetti, anzi perfettissimi, e partiamo soprattutto perfetti perché si gioca per vincere due biglietti per lo show di Max Angioni in programma giovedì 9 di luglio 2026 al Castello di Udine. Vuoi partecipare? Dai, molto semplice, molto molto semplice. Com'è che si gioca? La partecipazione innanzitutto è gratuita, quindi boh, se ti fa piacere lasciare anche una piccola offerta, il link di PayPal è sempre disponibile, ma non è obbligatorio, però vabbè dai, si scherza ogni tanto. Per partecipare devi semplicemente rispondere correttamente a questa domanda, molto molto easy. Dove è nato Max Angioni? Quindi A. Milano, B. Rovigo, C. Como, D. Roma. Ripeto, dove è nato Max Angioni? Facilissima questa domanda, eh. A. Milano, B. Rovigo, C. Como, D. Roma. 393-7366-170, il più veloce che risponde a questa domanda si vince due biglietti appunto per lo show di Max Angioni, ripeto, 9 di luglio al Castello di Udine. Se non la sai, non risponde, come dice Shiva, che sta arrivando dal 2022 con Non lo sai.

0: abbiamo giocato e vi abbiamo dato la possibilità di vincere due biglietti per Max Sangioni in programma giovedì 9 di luglio 2026 al Castello di Udine. Come si giocava? Beh, molto semplicemente, dovevate rispondere esattamente alla domanda: dove è nato Max Sangioni? Quindi avevate quattro scelte: A, Milano; B, Rovigo; C, Como; D, Roma. Che cosa avete risposto voi invece? C'è qualcuno che l'ha indovinata subitissimo, ma invece qualcun altro...
1: A Roma?
0: Non esattamente, non è proprio nato a Roma, poi qualcuno ha scritto la seconda, però dovevate dirmi proprio il posto preciso in cui è nato e quindi avete sbagliato, poi chi ha scritto Rovigo, chi ha scritto Roma di nuovo. Invece la più veloce che ha risposto correttamente alla seguente domanda è stata Elena.
2: Ciao, è nato a Como, Elena da Bassano del Grappa.
0: Bravissima Elena, ti sei aggiudicata questi due biglietti, ma Elena secondo voi è contenta? Beh, sicuramente.
2: Yeah!
0: Bravissima, bravissima, bravissima.
2: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Brava Elena, you win. Si dice così, sì dai.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

su Radio Belle Monella. Diciamo che è un brano che parla del vero valore delle persone. Una vera superstar dice: non è chi è famoso, ma chi dà amore, aiuta gli altri e affronta le difficoltà della vita. Un brano super super figo, nuovo del 2026. Però sapete com'è, bisogna anche affrontare le vere difficoltà in diretta. La pubblicità, vabbè dai, torniamo tra pochissimo.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.

0: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: La cassa.
10: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vacci piano, ad aprire la nostra seconda mezz'ora qui su Radio Bella e Monella. Sì, in solitaria fino alle 19, poi arriverà anche Greta. Sì, sì, 19:21, sempre in coppia, sempre la coppia che scoppia qui su Radio Bella e Monella. Però intanto, in questa seconda mezz'ora da solo, insomma in solitaria, volevo parlarvi un pochettino dei mondiali, no? Perché inizieranno proprio oggi, l'11 di giugno 2026, con la partita che verrà giocata, anzi la prima partita, con le due squadre che apriranno appunto questo mondiale, saranno Messico e Sudafrica, allo storico stadio Azteca di Città del Messico. Tra l'altro è il primo mondiale della storia con 48 nazionali e organizzato in tre paesi diversi, Messico, Stati Uniti e Canada. Questo mondiale non porta novità solo nel campo, ma anche per arbitri e regolamento. Grazie a nuove tecnologie come il VAR e procedure aggiornate, diciamo che le partite sono molto più corrette, chiare e trasparenti, soprattutto magari a livello proprio di regolamento, sì, perché hanno messo, diciamo, delle regole veramente stranissime che riguardano agli arbitri, ai portieri, alle rimesse, ai calci d'angoli. Ha tantissime cose, però ne parleremo tra pochissimo, perché adesso c'è Paolo Meneguzzi dal 2003 che arriva con Vero o Falso.
1: Radio Bella e Monella.

0: Paola Bagnoni, Rossetto e Cioccolato, un remix di Pass qui su Radio Bella e Monella. Abbiamo iniziato, abbiamo aperto, diciamo, questa seconda mezz'ora di Radio Bella e Monella parlando appunto dei mondiali, perché saranno startati, diciamo, inizieranno questa sera, vedendo come due protagonisti appunto il Messico, attenzione, il Messico contro il Sudafrica. Però ci saranno delle novità, dei cambiamenti per quanto riguarda, diciamo, il regolamento. Sì, ci sono delle novità abbastanza strane, però vabbè, ve ne leggo qualcuna. Per esempio, i giocatori sostituiti hanno 10 secondi per lasciare il terreno di gioco. In caso contrario, la loro squadra giocherà con un uomo in meno per un minuto. Vabbè, tanto di preparazione atletica ne hanno fatta un sacco, quindi non penso sia un problema questa cosa qui. Poi, per esempio, coprirsi la bocca durante una discussione o un confronto acceso può addirittura portare all'assegnazione di un cartellino rosso. Quindi ecco, non si potranno più insultare tra avversari di nascosto, anche perché mi stavo immaginando proprio una lite che nasce in diverse lingue del mondo. Sì, farebbe abbastanza ridere. Se ci fosse stata l'Italia avrebbero lanciato tante disco night, tante bestemmie, però meglio così da questo punto di vista. Poi ce ne sono veramente tantissime, ve ne leggo un'altra. Per esempio, i portieri non possono tenere il pallone tra le mani per più di 8 secondi e hanno 5 secondi per inibire dal fondo. In caso di infrazione, la squadra avversaria ottiene un calcio d'angolo. Ecco, da questo punto di vista qui, i calci d'angolo over 7 e mezzo sarà la scommessa, secondo me, più giocata dell'anno. Voi non credete? Bah, sicuramente sì.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Achille e Lauro, Comuni Immortali. E prima di concludere la nostra prima ora assieme a questo Radio Bella Monella, non possono mancare ovviamente i belli di gruppo by Robert Borillo, che stanno arrivando proprio adesso, sempre qui su Radio Bella Monella. Incredibile, vero?
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Mentre il nostro mitico De Luca, regista Andrea De Luca, se la spassa in vacanza nelle sue belle isole bonite, e noi ci occupiamo invece qui di belli di gruppo, di canzoni belle da ascoltare, da riascoltare, perché sono dei vecchi successi del passato, non vecchissimi in questo caso, perché andiamo nel 2021 con un mio concittadino, sto parlando di San Giovanni, che ci ripropone la sua Lady. E poi altro successo 2019, lui si è presentato al Festival di Sanremo, devo dire effettivamente ha spaccato, come si dice in gergo giovanile, nel nostro gergo, in questo modo. E sto parlando di Achille Lauro e la sua Rolls Royce. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, Rolls Royce, beato chi ce l'ha.
2: Achille Lauro e poi Sangio col cittadino con Lady da 2021. Roby Borillo vi dà appuntamento a domani per i belli di gruppo e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao.
3: I belli di gruppo.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 19:02 minuti.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Gerry Romano. Dopo 2 anni e mezzo la BCE torna ad alzare i tassi. Obiettivo: evitare che l'inflazione esploda come nel 2022. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese ogni 100.000 euro di debito. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Trump minaccia di nuovo l'Iran. Colpiremo duramente anche stanotte. Prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Secondo il New York Times, i raid USA nel sud hanno colpito un impianto idrico, migliaia di civili senza acqua, con temperature oltre i 38 gradi. Si ipotizza un crimine di guerra. Al Pentagono, evacuazione in corso per problemi sulla qualità dell'aria. Diversi piani e corridoi isolati, altri in fase di sgombero. La CNN parla di falso allarme. Del Dipartimento statunitense della Difesa, in azione agenti con maschere antigas e tute di protezione chimica. Indagata Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Salvini, coordinatrice tecnica, è coinvolta nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano Cortina, sequestrati PC e smartphone in suo possesso. Al centro una turbativa d'asta sull'appalto per la cabinovia. Travolse e uccise in auto a Viareggio l'uomo che l'aveva scippata, condannata a 18 anni, resta ai domiciliari. Cinzia D'Alpino, imprenditrice balneare di 67 anni, 21 mesi fa uccise un marocchino 47enne, lo inseguì e investì più volte, poi se ne andò, lasciando il corpo sull'asfalto. Calcio: Messico-Sudafrica dalle 21 all'Azteca darà inizio ai mondiali nordamericani. Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna. Da domani via i match in Canada e negli Stati Uniti. Questa le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli.
5: No, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line.
4: Maniaci della qualità.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
7: Radio Bella e Monella. Very Italian People.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla, 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Buonasera.
10: Guarda che sono in diretta da un'oretta, io ti stavo aspettando. Cioè pensavi di lasciarmi da solo anche questa sera?
9: No, hai capito che senza di me la tua vita è vuota.
10: Ma in realtà ho fatto molto di meglio prima, fidati.

0: Che male c'è? Già la vita è complicata senza di te. Con me invece, cioè, in coppia siamo una roba allucinante. Diventiamo un quadruplo dei problemi, secondo me.
1: Sì, problemi sicuramente non mancano mai.
0: Va bene, ma sì,
1: lì proprio. Sì.
0: Potremmo tipo fare il trend che stanno facendo tipo sui social.
1: Sì, cosa?
0: 99 problemi, ma quando ci sei te sono 100.
1: Sì,
0: bellissimo.
1: Sì,
0: il trend è stupendo.
1: Io ti direi anche 103.
0: Cioè, va bene, anche 104, visto che ci siamo. Comunque, buonasera a tutti quanti. Io sono Rocky, lei è
1: Greta.
0: Sempre lei.
1: Noi siamo.
0: Vi facciamo sempre compagnia fino alle 21. Prima ho sostituito Ferrara perché a quanto pare, è mancato. Non so.
1: Ma com'è mancato?
0: Dove fosse, che ne so, si sarà intrappolato in mezzo al traffico. È là che ci ascolta ancora in macchina. Non so dove sia. Però non ci importa, chi se ne frega. Come stai?
1: Molto bene.
0: Tutto a posto?
1: Molto bene.
0: Ma infatti si vede, anche perché oggi non sei truccata, quindi
1: e
0: sei un po'.
1: Sono bellissima lo stesso.
0: Ma sì, ma
1: tu
0: infatti.
1: Guarda che è una cosa incredibile.
0: No? Ma sì, dai. Domani vieni truccata, però, perché domani non ci sarò io per un'ora, te lo ricordo già,
1: Tu non ci sei domani?
0: No, farò solamente 20-21.
1: Quindi... Ah, cioè tu mi incastri in questo modo? Perché in diretta così non posso obiettare nulla.
0: Esattamente, così ti alleni anche un pochettino.
1: Perché dici, visto che non l'hai mai fatto da sola.
0: Esattamente.
2: Radio Bella e Monella.

0: Savage, Loredana Bertè con una stupida scusa. Greta, scusami, ma adesso si gioca?
1: Sì.
0: Se non ricordo male.
1: Sì, giochiamo, dai.
0: E faremo un gioco veramente stupido, posso dirlo?
1: Eh beh, ci stai, è coerente con noi.
0: Esatto.
2: Ed ora, su Bella e Monella. Si gioca con
1: Lumen Festival.
0: Esattamente, che si terrà dal 18 al 28 di giugno 2026 al Campo Marzo di Vicenza. Com'è che si gioca questa sera? Molto semplice.
1: Allora, intanto spieghiamo anche che non stiamo giocando per un biglietto, ma per un abbonamento.
0: Esatto, quindi potrete andarci quando volete. Siete liberi il 18? Ci andate il 18. Siete liberi tutti i giorni? Ci andate tutti i giorni.
1: Tutti i giorni, anche perché c'è la musica, ci sono tanti artisti, c'è Marco Castello, Kay Giorgio, Marlene Kunz e tanti altri. C'è anche la stand-up comedy con Giuliano Dule, che io lo cito sempre perché a me piace tanto, devo dire.
0: Giuliano Duro?
1: Giuliano Dule.
0: Ah, ok, perfetto. Avevo capito un'altra cosa.
1: No, quello era Angelo Duro, è un altro. Vabbè, non c'è lui. Dunque, noi giochiamo appunto per un abbonamento che ti permette di accedere quando ti pare.
0: E si gioca molto molto semplice, anche perché vabbè, sarete anche stanchi visto che state tornando da lavoro.
1: È giovedì
0: detto,
1: sera.
0: Vabbè dai, per oggi rifacilitiamo un pochettino le cose. Quindi, il primo che dice tramite messaggio vocale "io ci vado" al 393-7366-170 si vince questo abbonamento. È facile, secondo te?
1: Dico che Rocky mi ha guardato con gli occhi da matto, vuole proprio sti messaggi.
0: No.
1: Mandateli!
0: In realtà a forma di cuori dovevi dire, non così.
2: Radio Bella e Monella.

0: che sarà veramente molto molto hippie e che si berrà tantissimi whisky a go-go è quello proprio che ha vinto per l'abbonamento appunto del Lumen Festival, perché abbiamo appena giocato e Mosella Giuseppe si è appena aggiudicato questo abbonamento.
1: Ma tu dici nomi e cognomi,
0: ma
1: così
0: certo, perché è stato il più veloce. Bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Arriverà il giorno in cui ti metteremo in galera, Rocky.
0: Va bene, spero, guarda, sicuramente sarà molto meglio che stare in onda con te.
1: Non vuoi che ti venga, non vuoi che venga a portarti le arance?
0: Va bene, se vuoi portami quello che vuoi, comunque, certo, tanto in galera penso sia tutto valido, no? Puoi portare qualsiasi cosa.
1: Le lamette non credo di poterle portare.
0: L'unico che non può portare tutte le cose dentro sono io, ma te che arrivi da fuori secondo me sì,
1: Non lo so, forse rischio di poi di aggiungermi a te.
0: Anche tanto cibo, mi raccomando, perché ho sentito, perché ho degli amici che il cibo non è proprio buono.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.
1: Pensieri folli che si perdono, vogliamo sogni. Ciao carissimi.
2: Ciao.
1: So, di regola non posso portarti le arance, ma da buon napoletano potevi portarti la mozzarella di bufala. Che dici?
2: Vabbè, dai,
1: va bene come trattativa.
2: Sì.
1: Comunque vi voglio un bene dell'anima, grazie. Adesso ho finito il mio turno di servizio e torno a casa. Ciao ragazzi,
2: buon proseguimento.
3: Ma te solo le mozzarelle le puoi portare quando vuoi, ma accatto tutto cosa?
2: Tanto ne abbiamo già due belle pronte qui di mozzarelle. Bella e Monella,
4: tutta da. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: Vuoi riempire il carrello?
14: Di più!
13: Vuoi riempire il carrello?
14: Di più!
13: Vuoi fare scorta risparmiando?
14: Di più!
13: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
14: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
17: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
19: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni su Bella e Monelli. Bella e
1: Monelli. Gianni Show Version.
2: Hai capito? Sempre parti così te comunque. Che sei strana ogni tanto, sei molto strana.
1: Dillo che la tua preferita era quella di Simone.
2: No, era proprio quella che non volevo dire,
1: no,
2: guarda.
1: No, era più bella, dai.
0: Bella e Monelli.
2: Hai visto? Abbiamo cambiato. Non abbiamo annunciato, disannunciato nessun brano, così li lasciamo lì.
1: Ma no,
2: un po' col pallino,
1: sono
2: ecco.
1: Sono brani che sono talmente famosi che li sai, li conosci.
2: Bah sì, in realtà sì, tranne quello di Simone che in realtà non l'avevo mai sentito, forse un
1: io
2: paio di volte.
1: Io c'avevo l'autografo di Simone.
2: Sì, ce l'avevi letto, ce l'avevi letto, va bene.
1: Ma che te lo dico? Ma... non posso dire certe cose perché siamo alla radio.
2: Va bene, dai.
1: Ma fuori onda te le dirò tutte dentro alle orecchie.
2: Va bene, allora visto che siamo alla radio e solitamente portiamo sempre qualcosa da raccontare, ti porto direttamente in Cina, perché in Cina hanno creato un dispositivo per baciarsi a distanza. Sembra, può sembrare stranissimo, eh. E vuoi sapere come si chiama? Si chiama
1: originale, eh.
2: Esatto, ed è appunto un dispositivo con le labbra in silicone che permette appunto alle coppie che sono lontane di baciarsi, un po' tipo in smart working. Però è molto figo perché praticamente come funziona? Tu basta che attacchi un USB che è collegato praticamente a queste labbra, lo attacchi al telefono, ok? E questo permette proprio di muoversi.
1: Quindi cioè sento proprio il movimento che sta facendo,
2: esatto,
1: la persona.
2: Esattamente.
1: Parte.
2: E pensa che questa idea è nata a un architetto, diciamo, che durante il lockdown non sapeva appunto come fare, incontrare le coppie a distanza.
1: Che stanco di fare da sé.
2: Esatto.
1: Che si fa per tre, però ho detto,
2: esattamente, ha detto, sai cosa faccio io? Invece di far mandare la soliti messaggi alla gente, no?
1: Invece di pagare le signorine online.
2: Esatto, ha deciso di creare queste labbra finte dove la gente si bacia e gli arriva direttamente il messaggio al proprio compagno, al proprio compagno, anche al proprio amico.
1: Può essere anche che lui avesse abusato di certe altre pratiche, a un certo punto si dovesse fermare, ha detto devo divertirmi in altro modo.
2: Vabbè, però sai qual è il problema più grande? Che noi lo facciamo così.
1: Ah.

0: Hong Kong un po' distante, però posso dire. Baby K, Giuseppe Ferreri, avete un po' esagerato.
1: Diciamo che se dovessi fare una vacanza all'itinerario non me lo faccio fare.
0: No, però è bellissima sta canzone, roba Roma Bangkok. Anche perché siamo quasi volati a Bangkok, in realtà non tanto vicino, però da quelle zone là, quelle zone dell'est.
1: Asia, siamo, generico,
0: esatto,
1: Asia.
0: Siamo andati in Cina perché abbiamo scoperto che hanno creato appunto questo dispositivo per baciarci, cioè baciarsi a distanza.
1: Diciamo anche il nome dell'inventore, Cao Xianbao.
0: Esatto, e hanno creato questo dispositivo che si chiama Muah. Che, cioè, io sono molto fortunato perché questo dispositivo non mi serve quando sono con Greta perché posso baciarla in diretta. Però, insomma,
1: io non commento neanche.
0: Esattamente.
1: Lasciatelo fare prima o poi si stufa.
0: E attenzione perché potete appoggiarci solamente le labbra, non qualcos'altro. Perché
1: ho
0: so che magari qualcuno è un po' pazzo e posso sfuggire anche un po' di mano questa situazione.
1: È fatto a labbro, non è fatto ad altri. Ci sono le bambole per quello.
0: Vabbè, che però sai che già le labbra solitamente danno tante soddisfazioni, qualsiasi cosa tu appoggi.
1: Ci sono le bambole di tutte le misure.
0: Vabbè, però arriviamo al punto. Semplicemente è stata creata questa cosa qui per la gente che durante il lockdown era distante, no? Quindi non aveva possibilità di baciarsi, in poche parole. Poi hanno visto che l'idea ha funzionato, anche perché era arrivato tipo a costare 37 euro, l'hanno lanciata sul mercato e è diventata viralissima. Tra l'altro,
1: perché la gente che si fa le pipe c'è sempre, da sempre, per sempre. Cioè, voglio dire, è natura, è normale.
0: Sai, così me la copro questa.
1: Ma secondo me lo trovo adatto alla tua persona.
0: È vero, anche perché appunto sta uscendo anche in Europa, però arriverà anche in Italia secondo alcuni esperti, quindi non vedo l'ora, cavolo, di comprare
1: che
0: questo
1: muà. Poi sto muà me la presenti come la fidanzatina.
0: Ma certo, caro. Che figata. Le darò pure un nome.
1: Sì, certo.
0: Ce l'ho letto assieme.
1: Hey.
0: Incredibile. Radio Bella e Molesta.

0: safe. Buona domenica qui su Radio Bella e Monella.
1: È che però ci... giovedì oggi.
0: Vabbè, però noi siamo gentili, vi auguriamo già una buonissima domenica. Poi o se va male sti cazzi sul tavolo vostri, cioè non è mica colpa nostra.
1: No, ci mancherebbe.
2: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Radio Bella e Monella.
12: Se luce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima.
11: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 20.
13: Radio Bella e Monella Meteo.
14: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Bella e Monella da Emma Parigi di Trevi Meteo. Rimonta l'anticiclone delle Azzorre permettendo un miglioramento questo giovedì sul nord Italia. Il tempo si stabilizza e si fanno strada estesi rasserenamenti, ma soffia un po' di vento di bora grecale. Questo comporta temperature diurne più contenute ed anche minime. Nella giornata di domani tornerà a splendere il sole sulle nostre regioni settentrionali e le temperature massime al più rialzeranno di qualche grado. In alcune zone della pianura padana torneremo a toccare punte massime di 27-28 gradi. Ulteriore rialzo termico nella giornata di sabato. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacki.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: provo io per te non finirà mai.
1: L'amore.
0: Esatto, non finirà mai, soprattutto in questo momento qui, perché mi racconterai un sacco di gossip come sera. Siete pronti? Siete collegati? Perché qui non si smette mai di parlare, soprattutto di Temptation Island.
1: Perché anche oggi è uscito un video di presentazione finché noi siamo in diretta.
0: E dai!
1: Io voglio ringraziare personalmente la redazione di Temptation Island, perché non può essere una coincidenza.
0: Beh, guarda, se mi ringrazi, mi dai un ti lascio andare a casa e te lo
1: dunque,
0: vai a vedere.
1: Abbiamo la quarta coppia, Christian e Soraya.
0: Ok, che lei... sono due nuove entry, molto giovani.
1: Sì.
0: Non famosi.
1: No, beh, come
0: volta.
1: Tutti, no. Sono
0: ma sai che in realtà ho visto anche qualche famoso.
1: Ma l'avevano fatto l'edizione VIP, questa non lo è. Dunque, entrambi di Roma, lei ha 23 anni, lavora nella ditta del papi. C'ha 23 anni, dice voglio uscire con le amiche, voglio andare a ballare.
0: Certo, come giusto che sia, comunque 23 anni fare una cosa del genere, certo.
1: Lui c'ha 28 anni, lavora nella ditta del papi di lei.
0: Ah, vabbè, ok.
1: Però preferisce andare alla sagra del carciofo, che posso dire, io sto dalla sua parte, ci vengo io alla festa del carciofo.
0: Che poi posso dire, cioè lavorate entrambi nella stessa azienda, cioè sto qui, si è trovata l'amorosa col papi ricco e vuole pure andare a Temptation Island per litigare,
1: no,
0: ma è normale.
1: È lei che porta lui, ma la cosa
0: vabbè, certo,
1: divertente
0: però lui comunque,
1: è che lui dice, non ho mai soldi per uscire, per far questo, per far quell'altro, e dice, però per comprarti la maschera di Spider-Man col telecomando che fa la faccia cattiva o buona, quello ce l'hai.
0: Che poi dice le bugie, come fanno ad avere soldi per uscire?
1: Ma
0: se...
1: io non vedo errori, cioè lui va alle sagre, c'ha la maschera di Spider-Man, io lo vorrei come amico lui.
0: Sì, anche io, però più sono amorosa perché è molto più figa.
1: È bella,
0: certo.
2: Radio Bella e Monella.

0: Dolce Nera, My Love, qui su Radio Bella e Monella. E continuiamo con il gossip, perché ne abbiamo tantissimi, soprattutto magari su Giulia Salemi, che io conosco molto bene, perché anche lei ha partecipato a grandi programmi televisivi come Grande Fratello VIP, se non sbaglio.
1: Bravissima.
0: Corretto. Poi lei, conduttrice, modella, influencer, italiana, VIP, quello che è, non è, non lo so. Poi
1: tutto.
0: Alla fine sono tutti quei personaggi che prima o poi passano all'interno di questi programmi televisivi.
1: Esatto, perché pare che sia nel cast di The Traitors Italia 2, che stanno girando in questi giorni a Roma, perché si va al risparmio sto giro.
0: Ok.
1: Perché la polemica? Perché in teoria il compagno Pierpaolo Pratelli si trova nelle Filippine per l'Isola dei Famosi, e quindi la gente si sta chiedendo: ma se lei c'ha 10 giorni di riprese, quell'altro c'ha con chi sta loro figlio? Ma non ho capito, ma sono affari vostri, ma che cacchio me ne frega? Ma c'avrà i nonni.
0: Ma sì, ma infatti.
1: C'ha mamma Fariba che sarà col bambino, ma no.
0: Ma sì, una soluzione si trova, non mi preoccupate.
1: Veramente la gente è strana.
0: Fatevi i cavoli vostri, guardatevi il programma e state zitti.
1: Guardatevi il programma, cioè poi se è antipatica nel programma è un discorso, ma di come si organizza lei?
0: Ma infatti, magari porta il figlio, che ne sapete
1: che
0: voi. Cioè.
1: Magari. Infatti. Dunque, nel cast ci sarebbero anche Lorella Cuccarini, Filippo Magnini con Giorgia Palmas, Francesca Barra, Yolanda Renga, Valentina Nappi, occhio.
0: Buona queste concorrenti, occhio. Mi piace un sacco.
1: Mario Ermito, Gianluca Torre di Casa Prima Vista, Pasquale La Rocca, Cami Hawk, che io adoro, il comico Daniele Gattano, che non conosco.
0: Neanche io.
1: Il cantante biondo e Awed, che vinse già l'Isola dei Famosi.
0: Ok, quindi un programma interessante, dici, da guardare?
1: Beh, il cast sembra interessante, poi vedremo.
0: No, ci penso però.
1: Ci canti sopra.
0: Ma sì, esatto.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Summer fuck, volevi dire praticamente.
1: Era Francesco Gabbani comunque.
0: Va bene, sì,
1: abbiamo mandato a quel paese Gabbani.
0: Esatto,
1: vabbè, non
0: ma
1: se
0: per fortuna
1: mai.
0: Se lo merita, secondo me. Ma sì, dai, diciamola così.
1: Sembravo
0: proprio
1: i pupazzetti quelli per i cani.
0: Ma Sittardo lo sta
1: troppo
0: sicuramente ascoltando la sua canzone in radio. No, no, lui l'ha fatta, tu sei tenuta per sé.
1: Ciao,
0: basta,
1: cari,
0: ciao.
1: Adesso vado a godermi la vita con i diritti
0: infatti
1: d'autore. Dunque, attenzione, perché abbiamo detto estate, ed estate ci sono gli inciuci.
0: Beh, certo, come sempre, no?
1: Anche se pare che questi due ci abbiano una simpatia da dicembre.
0: Di che stai parlando?
1: Sara Toscano e Tedua. Perché lo devi dire alla milanese, Tedua.
0: A Tedua mi piace tantissimo comunque come artista, eh.
1: Sì, è molto bravo.
0: Molto molto forte, molto tra bravo. L'altro uno degli rapper, trapper più forti in Italia. Negli anni poi ha avuto un sacco di successo con i suoi album, però non sto qui a raccontartelo perché potrei raccontarti veramente tantissime
1: ora
0: cose
1: parlare
0: su di lui.
1: Sì, Tedua. Sì. Ad ogni modo, cioè, è apparso un commento sotto un video di lei, dove lui scrive, lei nel video ha usato una canzone di lui, lui scrive cuore mio.
0: Esatto.
1: E mette il cuore arancione.
0: Quindi già sapeva il suo cuore preferito, il colore del suo cuore preferito, incredibile.
1: E lei risponde Marietto.
0: Anzi, tra l'altro penso che il suo cuore arancione sia il suo preferito, l'arancione, perché mi sa che mi ricorda uno dei suoi album che ha fatto molto tempo fa, che avevano tutti lo sfondo arancione, quindi ecco, di questa cosa potrei essere quasi certo.
1: Anche la copertina di Ciuniri era arancione.
0: Esatto, esattamente.
1: Quello.
0: Che tra l'altro lei ha risposto Marietto, perché lui in realtà si chiama Mario Molinari, se non sbaglio.
1: Codice fiscale lo sai, gruppo
0: sanguigno. Sì, MMR. No,
1: ad ogni modo, si sono accorti online che effettivamente si scambiano un botto di like questi due.
0: Certo.
1: Ma che poi lei era presente a una serata che era all'estero, ma c'era anche lui. Insomma, ci sono tanti indizi che vanno avanti da mesi. Posso dire? Li scippo, mi
0: esatto,
1: piacciono.
0: Esatto, cavoli vostri, fate quello che volete.
1: Riproducetevi.
0: Tanto poi noi non vogliamo più sapere niente di voi,
1: No, no, diciamo. Io voglio sapere, sono curioso.
0: Vabbè, vai a contartali. Ciao, ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
1: Perché siamo invincibili vicini e ovunque andrai sarò con te, supereroi.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: cado dalle nuvole.
1: Supereroi di Mr. Rain a chiudere un'altra mezz'ora su Radio Belle Monelle. Incredibile, è volata, volata oggi, è volata, però c'è la pubblicità.
2: Tocca.
1: Vabbè, dai, ci sta.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Motore, azione, Chuck si gira.
11: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
12: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
13: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
14: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: che ha scelto Antonello Ceri per voi questa sera erano proprio quelli di
1: Elodie, Bagno a mezzanotte, una versione lounge.
0: Esatto, molto molto bella. Edoardo Bennato e Nannini con Un'estate italiana.
1: In apertura Albe con Karma, che se volesse ogni tanto arrivare.
0: Gira, gira tranquilla.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ultimi 20 minuti in compagnia di Rocky e Greta qui su Radio Belle Monella e stiamo parlando di Bella Rodriguez da un sacco di puntate, posso dire.
1: Ma perché so che ti piace.
0: Ma
1: allora
0: sì,
1: io cerco notizie su Belè.
0: In realtà penso che piaccia un po' a tutti, soprattutto a Stefano De Martino, perché ne abbiamo parlato anche ieri. Però piaccio anche a questo bel ragazzo qui, che
1: allora,
0: a Greta non piace neanche a me in realtà.
1: No,
0: perché, vabbè,
1: l'hanno paparazzata.
0: Non ho quei gusti lì, però insomma.
1: Allora, ieri l'avevano paparazzata con De Martino. Adesso ci sono foto con Gaetano Fidanzati, che è anche il personal trainer di Tony F.
0: Domani sai cosa mi stavo immaginando?
1: Con te.
0: Sì, con me, però con altre 10 persone dietro.
1: Certo.
0: Presente il meme della ragazza sul divano.
1: Ma tra l'altro li hanno paparazzati in gruppo.
0: Con tutti i maschioni dietro.
1: Cioè, questa non può uscire con una persona che abbia quello tra le gambe, che deve star con lui. In merito però, attenzione, questa è una cosa importante, per quanto riguarda l'Isola dei Famosi, lei ha fatto chiarezza sui suoi, sono andata sul profilo di Belen a controllare.
0: Beh, immaginavo.
1: Ha detto anche altro, per quanto riguarda la conduzione dell'Isola dei Famosi, ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all'estero che avrei dovuto trascorrere.
0: No, poverina, perché aveva di meglio da fare.
1: No, ma dice, non riesco, non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli, non sarei stata in grado di svolgere quel compito, mancando di rispetto al mio lavoro e con la mia assenza, secondo il mio parere, anche la mia famiglia.
0: Beh, giusto, ma lei ha anche dei figli, quindi puoi anche capirla.
1: Giusto,
0: ci
1: ragazzo,
0: sta.
1: Ognuno fa le proprie valutazioni nella
0: ma infatti
1: vita.
0: La gente comunque posso dire che continua a non farsi cazzo.
1: No, assolutamente.
0: Quindi è una cosa grandissima. Proprio il gossip di oggi mi sta piacendo un sacco.
1: Noi stiamo riportando quel che succede.
0: Succedono cose veramente belle, però ripeto un'altra volta, continuate a farvi i cavoli vostri.
1: Non sta con fidanzati, lì se fa fidanzati di cognome, ma non di fatto.
0: Bravissima.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta da

0: Gelosia. Continuiamo con il gossip. Questa volta Valeria Marini, tesoro bacio stellare.
1: Oh, cara, hai capito.
0: Dunque, Valeria Marini ha dichiarato alla Volta Buona di avere il desiderio di diventare mamma, di adottare un bambino.
1: Ok.
0: Perché ovviamente per questioni biologiche sarebbe,
1: non può fare bambini.
0: E sarebbe difficile, altrimenti c'è una certa. E la Balivo, però, bella frizzantina, ha detto: ma hai iniziato a fare le pratiche? Perché qui fanno le interviste, i direttori dei giornali dedicano gli spazi, poi vanno in TV, ma canta canta. L'adozione non arriva per caso di fare le richieste.
1: Esatto, dai che abbiamo bisogno di scoop, cara mia.
0: Io documenti non li ho visti, non lo so.
1: Neanche io, anche perché non ci siamo mai visti di persona, quindi.
0: Peccato.
1: Non me l'ha mai detto,
0: peccato,
1: effettivamente. Vabbè, dai, me ne farò una ragione, posso dire.
2: Radio Bella e Molesta.

0: Donacci, You and Me. Noi terminiamo anche questa fantastica puntata.
1: Non so in che lingua,
0: Monella,
1: ma la terminiamo.
0: Beh, in teoria è italiano, non so se abbia detto qualcosa di strano in altre lingue straniere, però mi sembra che...
1: Potremmo provare a buttare qualche parola a caso, vedere...
0: Non in coreano, però, per carità, perché ne ho già abbastanza fuori onda.
1: Vabbè, a domani, va?
0: Ciao, ciao! Bella e Monella, tutta da...
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 21.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta De Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore!
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
1: Ma che fa, mero bel mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2% grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Deghi aprire la pagina deghi.it.
12: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi deghi solo cliccare.
12: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Non voglio essere fritto!
17: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
16: E gli altri?
17: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
18: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
19: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
20: C'è sempre un sogno pronto a
21: lavorare meglio. Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
22: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
23: Motore, azione, Chuck si gira.
24: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
0: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
25: Perché Nova del gusto è la prova.
26: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
27: Bella e Monella, tutta da cantare.
28: Su Bella e Monella.

0: Gianni.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo liberi anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: gioco. Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: È quando suona la sveglia che esordisci con
4: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Carla e Monella. Tutta da cantare.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio.
7: Hai fatto il tuo controllo?
9: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
10: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
11: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
12: Musica vera.
11: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
0: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti. La
1: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: italiane da cantare.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su Deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
8: Mentre il nostro mitico De Luca, regista Andrea De Luca, se la spassa in vacanza nelle sue belle isole bonite, e noi ci occupiamo invece qui di belli di gruppo, di canzoni belle da ascoltare, da riascoltare, perché sono dei vecchi successi del passato, non vecchissimi in questo caso, perché andiamo nel 2021 con un mio concittadino. Sto parlando di San Giovanni, che ci ripropone la sua Lady. E poi altro successo 2019, lui si è presentato al Festival di Sanremo, devo dire effettivamente ha spaccato, come si dice in gergo giovanile, nel nostro gergo, in questo modo. E sto parlando di Achille Lauro e la sua Rolls Royce. Buon ascolto, arrivano i belli di oggi.

0: e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, Rolls Royce, beato chi ce l'ha. Achille Lauro e poi Sangio concittadino con Lady da 2021. Roby Borillo vi dà appuntamento a domani per i belli di gruppo e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao.

0: tutta da cantare.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno.

chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Motore. Azione. Chuck si gira.
1: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Eli, ma che facciamo stamattina?
7: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
6: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
8: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
9: Bella e Monella.

0: me il casino.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Di Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: Wow.

0: Radio Company.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

mercato Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella,

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.